0: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
0: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 2:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, dopo questa serata ci piacerebbe ascoltare Sabato di Jovanotti. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buonanotte Radio Manila. Sono Emiliano da Orbassano. Vorrei dedicare ai miei colleghi Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Grazie e buon lavoro a tutti i manilosi della notte. I nostri manilosi in diretta al Manila. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Francesco da Grugliasco. Mi puoi mettere una canzone di Fra Quintale? Grazie mille.

0: Ciao signorina 9001, sono Cristina da Torino. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare Swims di BTS.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: mondo intero.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Artiscia da Lisbona. Voglio dedicare al mio Nick canto d'amore di Angelina Mango in attesa che esca dal coma e torni da me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare chi fermerà la musica dei Pooh, grazie mille.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Buonanotte Radio Manila. Siamo Andrea e Alessio da Fossano. Volevamo dedicare al nostro responsabile Franco Spirito dei Litfiba. Grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Puoi mettere Talk to You di Anno 354 Ultra. Grazie Max da Volpiano.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3:02.

0: time.
1: Un classic.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Letizia e Angela da Ivrea. Ci potete mettere Cabana di Rama, grazie mille.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao signorina 9001, sono Luana da Torino. Se fosse possibile vorrei richiedere tu cosa fai stasera di Noemi. Un bacio e buonanotte.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001,
2: sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Osvaldo da Pinerolo. Vorrei ascoltare Se adesso te ne vai di Massimo Di Cataldo, grazie e buonanotte a tutti.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Gregorio da Asti. Mi fai ascoltare Cattive abitudini di Mace e Salmo, grazie mille.

0: me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, siamo Carlo e Marco da Vercelli. Volevamo ascoltare Viaggiando por el mundo di Karol G e Manu Chao. Quest'anno si vola a Miami.
3: Radio Manila.
4: Radio Manila te le suona.
5: Salida del vuelo con destino a la

Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Radio Manila, sono Artisha. Vorrei ascoltare Children di Robert Miles, saluto Dani e Lino e continuo a pregare, baci baci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Pasquale da Torino. Vorrei ascoltare Riccione dei giornalisti. Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro da Torino. Sono in viaggio per Ventimiglia e vorrei ascoltare Ho perso le parole di Ligabue. Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia, stamattina mi fai sentire Fiorella Mannoia con Come si cambia. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora. E un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick, a Artesia, a Walter di Sommariva, a Walter di None, e colgo l'occasione per chiedere ad Artesia se ci dà per favore notizie sulla salute di Nick, che siamo tutti preoccupati. Ti ringrazio, ti mando un bacione. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao, sono Marilena Daleni. Vorrei dedicare a Flavia Tuca Macarena di Baby K. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare The Lonely List dei Maneskin. Grazie Domenico da Chieri. La

0: Manila 9001.
1: Accensione.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: talk about.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Adriano da Villafranca. Mi piacerebbe ascoltare Libre di Alvaro Solar ed Emma. Grazie e buona giornata.
3: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Vivo

Buongiorno signorina, senti per favore, oggi mi faresti ascoltare Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manielosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata caldissima. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter Di Sommariva, i panettieri di None e Nick. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Rosario da Moncalieri. Ci fai ascoltare una canzone a tua scelta di Lenny Kravitz, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, buongiorno, sono Kevin di Bra. Mi fai ascoltare da Dio di Brescia, grazie mille e un saluto a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Dardos di Romeo Santos. Se non è possibile, una baciata a tuo piacere. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, al panettiere di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene. Un bacione grande grande a te e chi non ascolta Radio Manila, Hangover, buona giornata a tutti, ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5:02.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Salvina da Beinasco. Sto andando a lavoro e vorrei ascoltare canzone estiva di Annalisa.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Buongiorno Radio Manila. Per favore mi faresti ascoltare ridere dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille Dalino e un bacio alla signorina.
1: Radio Manila te le suona.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Riccardo da Piacenza. Sono in autostrada e vorrei ascoltare In Your Eyes di Alesso e One Republic.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: fuoco d'artificio.
1: Ciao Radio Manila, sono Giulia. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Achille Lauro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Sirina, buongiorno Radio Manila. Eccoci qua. Pane temato. Senti Sirina, stasera mi manca un po' la voce, ma ti voglio chiedere Tarzan Boys. E la dedichiamo a tutti i manilosi, salutiamo Nina Saluzzo, Vita Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, Nina Panate, Gianni Panate Carmagnola, Valtre su Maria Bosco e tutti quanti i manilosi, Maria Pettinatrice. Salutiamo il patataro, Marco Pasticcero Canelli e tutti i miei carissimi clienti. Che dire, ascolta Radio Manila, sono un super game over. Ciao dai, salone, panatera.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire te con me degli A. Grazie e buona giornata a tutti voi.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buongiorno la Romance, questa mattina dedica alle due sorelle Medulla l'ultima della Mango con Mengoni. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao dalla Romance, un saluto a tutti mattinieri come me.

0: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Jolier, una qualsiasi, fai tu. Vi auguro una splendida giornata, spero non infuocata. Un bacione ad Alice e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno signorina 9001. Allora, sono Stella, volevo ascoltare gli Spandau Ballet con Gold. La dedico a te e tutti i manilosi. Grazie sempre di tutto. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
3: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare Mille giorni di te e di me di Baglioni, anche perché oggi è proprio una bella giornata, 24 anni di matrimonio, quindi dedica alla moglie. Auguri a tutti i marinosi e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!
1: Radio Manila, potresti farmi ascoltare per favore Per sempre sì di Sal da Vinci? Grazie mille, baci baci da Angela, vi voglio bene, buon caldo!
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: see.
1: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, per favore, questa mattina mi metteresti mica Alex Warren con Fever Dream? La dedico a Daniela, a Gigi, a Giacomo, a Pierci e a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over, un abbraccio, ciao!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila e buon lavoro a tutti. È possibile ascoltare i sei IEA di Stefano Secchi feat. Johnson. Saluti Fabio e Roberta da Giaveno.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manila, sono Antanida Murazzo. Nel viaggio verso il lavoro volevo salutare il mio collega Samuele e ascoltare Vacci Piano di Emma Marrone e Ercomi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, volevo fare un buon anniversario di matrimonio a Daniela e a Jonathan, sono 19 anni.
1: Sono Mauro, mio Free Sud. Mancano 28 svegli alle ferie. Stamattina lo ascolterà qui Sapone degli Stadio. Saluto te e tutti i manilosi augurandovi una buona giornata. Chi non ascolterà di Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona.

Ciao signorina Manila 9001, mi fai ascoltare La Isla Bonita di Madonna, la dedico a tutti i manilosi mattinieri e auguro buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao da Roby.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
5: Sempre con te.

0: Buongiorno Manila. Stamattina chiedo estate della Pausini, oramai siamo in estate. Salutoni Marcella. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano di Pusasco. Sto andando a lavorare. C'è già un bel calduccio fuori, 25 gradi. Si prospetta una bella giornata caliente. Vorrei dedicare una canzone di Nick Kamen a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Vi lascio assieme a Roberta Mucchi per iniziare al meglio la giornata. Un bacio a tutti dalla signorina Manila 9001.
2: Buongiorno signorina 9001. Sono Paolo Del Pignano, qui per l'officina, vorrà ascoltare la canzone dei REM, Just My Illusion. Salutiamo Daniela da Saluzzo, Mauro da Miraflori Sud, Cristina di Torino, Laura di Collegno, lui, Vita e i panettieri di None, tutti quanti, dai. E Giacomo di Peveragno, e chi non ascolta la Manila è un super super game over. Ciao ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:02.
3: Sport. Mercatò premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercatò ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercatò. Montepremi 500.000 euro.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Scegli una canzone, nel Manila Box.
5: Manila Box, con Roberta Mucchi.

0: Harry Styles, Dance No More, apre ufficialmente il Manila Box Breakfast che inizia alle 7 e andremo avanti fino alle 11. Roberta Mucchi con voi, ritorno insieme a voi questa mattina. Ve l'ho detto che insomma ci siamo lasciati ieri alle 21 e vi ho detto che sarei ritornata questa mattina alle 7. Sarà così poi per le successive due mattine, quindi ci daremo il buongiorno, faremo colazione insieme. Oh, comunque tanto colazione, aperitivo, caffettino, break, non break, qua sempre comunque qualcosa da smangiucchiare, lo sapete che c'è sempre, ecco. Però gran caffettini stamattina. Allora, la voce devo dire è rimasta come ieri, e lì lì un po' altalenante, che tentenna, però dai, si sta riprendendo, speriamo insomma nelle prossime ore. Direi di andare subito a girare la ruota, anche perché sapete molto bene d'essere gli unici e indiscussi protagonisti al 338 50 38 908 facendo parte di questa bellissima Radio Family fantastica. Dai, allora andiamo a girare la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Mucchi, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Alfa, bellissimissima, al mio grande amico Antonio del bar Caffè di Thierry. Poi saluto Zumbe, Giuseppe, Francesco, Alice, Pompi e te, chi non ascolta di maniera che muovere, un bacio, ti voglio bene.
0: Grazie, ti voglio bene anch'io, un abbraccio, arriva Alfa, bellissimissima.
2: Inizia sempre con un

0: Alfa, bellissimissima. Allora dai, buongiorno a tutti, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Signora Mucchi, buongiorno. Buongiorno. Sono lei, di Settima. Stamattina volevo ascoltare una canzone dei Bronski Beat e dedicarla a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Prima delle 8, che poi ci chiudono la radio.
0: Certo, guarda, sono le 7:10, direi che siamo assolutamente nei tempi e non possiamo che ascoltare dal 1984 Small Town Boy.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Bruno Mars su Radio Manila, sono le 7:19. Belli, che fate? Dove siete? Donnate, che fate? Come diceva Carlo Verdone. 7:19, non mi sembra vero. Ci siamo lasciati alle 21 ieri, ci ritroviamo alle 7. Ebbene sì, e siete già veramente una miriade. Io vado avanti con la mia voce traballante, pronto.
1: Buongiorno Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Stamattina non sapevo come passare il tempo e quindi sono venuta a lavorare.
0: È brava.
1: Non ti dico che caldo per le scale.
0: No, vabbè.
1: Praticamente ho già fatto la prima sauna.
0: Mamma, ci
1: se
0: credo.
1: Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare Il sudore ci appiccica di Gabbani. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me. Contraccambio i saluti di Paolo. E saluto le ragazze del gruppo, il Trumba, il Bettino innamorato, i panettieri di nonne. Ciao!
0: E via!
1: Da Vita, ovviamente.
0: Ciao Vita, allora dai, mi raccomando, resisti, come tutti noi lavorare diventa veramente molto molto più difficile, però in qualche modo ce la dobbiamo fare, soprattutto siamo uniti tutti insieme qui su Radio Manila. Arriva Francesco Gabbani. Fra la

Ma mai come in questi giorni lo stiamo realizzando veramente, che il sudore ci appiccica, su questo non vi è un minimo dubbio. Allora saluto la mia amica Paola, che in macchina si è accorta appunto del mio calo di voce, così con questa voce definibile come un rospetto, ecco, diciamo così. Ragazzi, perdonatemi, lo so, mi traballano così le corde vocali, mi sto idratando, sto cercando di bere molta acqua, ecco, spero di reggere fino più che altro alle 11. Buongiorno Roberta, vorrei dedicare a Nick Buonvento di Giovanotti, ringrazio Daniela di Saluzio è bella però, Allora, un abbraccio a Nick, grazie a tutti Artesi, arriva Alfa con Buonvento.

0: su Radio Manila. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roby, sono Valeria di Ispra. Mi potresti far ascoltare Foo Fighters con Window? Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao. Allora vi ricordo che i Foo Fighters ci saranno agli A-Days il 5 di luglio, ragazzi. Allora Window, questo bel pezzaccio targato 2026, arrivano i Foo Fighters.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hey, I'm Purple Disco Machine, and if don't listen Radio Manila, you're game over.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

7.35, dai, quasi in un batter d'occhio sta passando la prima ora insieme di Vanilla Box Breakfast. Ciao Roby, sono Valentina, mi potresti mettere Un guasto d'amore di Brescia? Grazie. Chi non ascolta Vanilla, Game Over, certo, ce l'ascoltiamo dal 2023.

0: Allora, grazie per i numerosi consigli rispetto a cosa prendere per la voce. Allora, avete ragione, avrei dovuto prendere qualcosa ieri, ma sono uscita alle 9. Molto molto stanca, sono andata a casa chiaramente a riposare e stamattina ero già qui alle 6:30, quindi purtroppo le farmacie, sì, avrei potuto andare a una farmacia di turno, però ho detto magari nella notte, invece no, mi sono risvegliata a rospo anche stamattina purtroppo. Pronto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Cigoletto. Ciao. Ti volevo chiedere se mi facevi sentire Criminal di Baby Gang. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, allora arriva Baby Gang Criminal.

0: Criminal 7:42, si va avanti. Caffè, meno male che il mio colleghissimo Fabietto mi ha portato il caffettino. Lui in onda in un'altra radio, sta casa spietta a te. Grazie, pronto.
1: Ciao, Radio Manina, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Eccolo,
1: sì,
0: ciao.
1: Che salutiamo i Showgaze che sono stati spettacolari. Sabato hanno suonato qui a Ceva, qui Cracia, una serata stupenda. Dedichiamo una bella canzone dei Pink Floyd, qualcosa di rock. E chi ne ascolta era Radio Manila, Game Over.
0: Bravi, continuate a suonare, a fare concerti, andare ai concerti. Arriva Money, Pink Floyd.

0: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After

0: 60 cavalli.
1: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Corenga, Neck, il solito Lido su Radio Manila. Sono quasi le 8, la prima ora di breakfast. Se n'è andata praticamente così, volando, e siete veramente tanti. Pronto?
1: Robertina, bella, Ramona. Ciao. Da Chivasso, buongiorno, come stai? Ma che piacere, che sorpresa sentirti a quest'ora. E mi piacerebbe ascoltare, se fosse possibile, una canzone a tua scelta di Tiziano Ferro. Fai tu, decidi tu, va bene qualunque. Ti auguro una buona giornata, auguro.
0: Grazie, anche a te.
1: Anche a loro una felice giornata, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie mille, Roby bella, ciao, baci baci.
0: Ma grazie a te, un bacio grande. Arriva Tiziano Ferro insieme ai One Republic, No Vacancy.

0: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 8:03.
3: Devo dire un segreto.
4: La spesa la faccio solo da Conad.
3: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
5: Fino al 1° luglio con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
11: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
10: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formia a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
12: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
10: Era in sella ad una mini moto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box.
14: Con Roberta Mucchi.

To Be Loved, Am I Ready? Ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila alle 8:10 e inizia la seconda ora di Breakfast, quindi vi ricordo che oggi staremo insieme fino alle 11, poi arriverà il Pompi. Buongiorno Roby, sono Fabrizio, ancora pochi giorni finalmente partirò per la mia prima vacanza in solitaria. Fabri, sarà una figata pazzesca, vedrai. Mi faresti ascoltare Mare Nero di Samuel, chi non ascolta Radio Manila, e Game Over? Guarda che un'esperienza coraggiosissima, andare in vacanza completamente da soli, ma vedrai che bello che sarà. Vedrai.

0: Ero su Radio Manila, allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ma buongiorno,
0: buongiorno.
1: Betty innamorato, come stai? Un po' che non ci sentiamo. Senti, io inizio a salutare Vita, la bellissima Vita, e tutti i manilosi belli, quelli che ascoltano i mattinieri. Fa caldo, fa estremamente caldo, anche di notte, senti. Io volevo dedicare la mia principessa, viene il mio cuore di ultimo. Il caffettino l'ho preso io e tu. Senti, io ti voglio bene.
0: Grazie.
1: Ti ascolta proprio che sono vivo. Signora Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, un abbraccio grande. Sì, tra poco il caffettino. Sapete che io aspetto le 9:33, ma oggi secondo me farò uno sgarro, dai.

0: Ciao, sono Marco Carta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Stai cercando un veicolo 9 posti usato in pronta consegna prima dell'estate ad un prezzo tascabile? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo per il mese di giugno, con la formula Auto Sì, con 4 anni di servizi assicurativi e di manutenzione inclusi, puoi trovare Ford Transit Custom Diesel 9 posti cambio automatico anno 2021 con pochissimi chilometri ad un prezzo incredibile di 27.900 euro.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona.

Fred De Palma con Passione alle 8:22 su Radio Manila. Allora vado avanti, bella spedita, perché siete veramente tantissimi in questo martedì 23 giugno. Fa veramente un caldo pazzesco, pazzesco. Ciao Robertina, come stai? Bene, grazie. Sono Linda. Vorrei ascoltare Cenere di Lazza, oppure se fosse già passata l'ultima dei PTN. Buon caldo a te e a tutti i manilosi che non ascolta Radio Manila. È un po' game over, è un po' tanto game over, secondo me. Arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Casella e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, queste le uniche segnalazioni. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: tentato anche Salvatore, che ha richiesto questa canzone per la sua mogliettina che sta lavorando e ci sta ascoltando. Brava mogliettina, brava. Pronto?
1: Buongiorno Robertina.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene,
1: tutto bene?
0: Grazie, a parte il caldo.
1: Allora, direzione ospedale, si va a lavorare. C'è già un caldo atroce perché
0: sì,
1: ci sono già 28 gradi.
0: Sì, veramente.
1: Devo dire tanta roba.
0: Tanto.
1: Allora,
0: sì,
1: stamattina ti chiedo se si può una novità, quindi o Mengoni e Angelina Mango oppure qualche novità che non abbiamo ancora sentito. Grazie Roby, un abbraccio. E chi non ascolta Radio Manila, il Super Game Over, da Laura di Collegno, un saluto a tutti i super manilosi del mattino.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, Angelina Mango con Marco Mengoni arriva con Canto d'amore.

0: Ciao carissima Robertina, buongiorno, ben arrivata.
1: Ciao, grazie.
0: Sento dalla tua voce che non stai molto bene, quindi diciamo a tutti manilosi, mandate audio così non fate sforzare Robertina con la voce. Volevo chiederti per favore Guerriero di Mengoni e dedicarla a Nick, il nostro poeta guerriero, perché lui è un guerriero e sicuramente si rimetterà in forma.
1: Certo, assolutamente.
0: Ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, Paolo e l'officina, le ragazze del gruppo e tutti i miei amici e le mie amiche, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela la saluzo, grazie, ciao.
1: Ciao Dani, un abbraccio, sì dai, la mia voce così tentenna un po', però dai, confido. Che adesso qualcuno mi porti qualche caramellina, qualche spray, così possa resistere ancora. Allora, abbiamo sentito Mengoni proprio poco fa, quindi non posso riprogrammarlo, ma ti saluto volentieri. Pronto?
2: Buongiorno Robertina, come stai? Tutto bene? Allora, direzione ospedale,
1: ah, ecco,
2: a lavorare.
1: L'abbiamo già sentita Lauretta, sì è vero, scusate. Allora, andiamo avanti perché c'era qualcuno che invece voleva ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari. Allora, con sorry, scusa, lo sento, adesso recupero il messaggio, intanto ascoltiamo la nuova canzone, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Manila.

0: Luana e Atena, stiamo andando al centro estivo e mamma Lu al lavoro. Ci metti scorri, scusa lo sento, dei pinguini tattici, speriamo di svegliarci perché questo caldo non aiuta. Saluti da Carru. Sì, veramente questo caldo ci sta uccidendo, ci svegliamo già stanchi e questo è il problema, siamo già stanchi. Pronto?
1: Buongiorno Roberta, sono Francesca, vi ascolto dalla Calabria.
0: Ciao Francesca.
1: Mi piacerebbe ascoltare Luigi Strangis con Adam ed Eva. Buon ascolto a tutti.
0: Ciao, buon ascolto anche a te, arriva Luigi Strangis.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
4: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
9: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Lenny Kravitz, Stand, alle 8.53. Vi ricordo, Manilosi, le nostre pagine sui social: Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram e poi la nostra app. Mi raccomando, scaricatela, che è essenziale. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, Edo da Pralormo.
0: Ciao Edo.
1: Mi mettete prima di ogni cosa che la dedico alla mia piccola Sofia? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, allora, tutta per Sofia, prima di ogni cosa.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: come per ogni genitore, prima di ogni cosa vengono i nostri figli, giustamente. Allora, sia quelli di carne che anche quelli di pelo, ovviamente, anche i nostri pelosetti che sono figli. Io dico sempre che anche il mio cucciolo, il mio Toby, è un figlio, anche lui.
1: Buongiorno Robertina. Buongiorno. Buon martedì. Che piacere sentirti al mattino.
0: Anche per me.
1: Io sono sempre in ritardo, però ci provo anche con te.
0: Vai.
1: Se riesci prima di andare in palestra, che ho bisogno della mia super carica, It's a Long Way to the Top degli AC/DC. Se riesci a programmarla prima delle 9, ovviamente, se no pazienza,
0: siamo al limite.
1: Io ti mando un mio bacione grande, un abbraccio, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over. Ciao lui.
0: Allora, siamo proprio così in corner, però non solo te la metto, me la canto pure. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.

0: sempre.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 9:03.
4: Spot. Mercatò premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercatò ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercatò. Montepremi 500.000 euro.
5: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
6: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran, Ghalib Baf, rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, a ribadito ieri parlando nello studio Ovale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé. I transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi. Can't

0: ce la siamo ascoltata su Radio Manila. È già la terza ora questa? No, è la terza, sì, ho iniziato alle 7. Sì, ecco, c'è, solo per dirvi il grado di, come dire, non so neanche io, di delirio in cui sono. Stiamo insieme fino alle 11, ecco, fino alle 11. È iniziato ufficialmente il Manila Box Brunch, quindi è vero, alle 9 e ho perso un po' l'orientamento. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Mucchi, sono Francesco, ti sto ascoltando con l'applicazione di Manila e questa mattina volevo chiederti se mi faresti ascoltare una qualsiasi canzone di Ana Mena. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata, un saluto da Francesco De Rivalta.
0: Ciao Franci, un abbraccio. Tra poco arriva Ana Mena. Vi ricordo che adesso che è periodo estivo, quindi torneremo per le vacanze, potrete sempre trovare le modifiche sul palinsesto, quindi se voi avete la nostra app e la scaricate vedrete ovviamente sempre le modifiche che vengono apportate al palinsesto. Ok, adesso arriva Ana Mena con Mezzanotte.

0: Mezzanotte, sono le 9:13, siete su Radio Manila, sentiamo un po' chi bussa, dai, pronto.
1: Buongiorno Roby.
0: Buongiorno.
1: Senti, per favore, mi faresti ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso? E la dedico al mio super nipotino Edoardo, che oggi compie 8 anni.
0: Oh, che meraviglia.
1: Grazie mille, saluto tutti i manilosi, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Roby, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, allora un abbraccio speciale al tuo nipotino, arriva Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Taylor Swift su Radio Manila alle 9:23. Ciao Radio Manila, potreste mettere "Poi ti ho visto cadere" di Marco Masini? Mando un saluto a mio figlio Loris, grazie, arriva.

0: sapere.
1: Marco Masini su Radio Manila alle 9:26. Dai, un altro caffettino, ragazzi, tra poco. Quanto bisogno c'è? Ma bello shakerato col ghiaccio, col ghiaccio. Pronto?
2: Buongiorno a tutti i maninosi, buongiorno a tutti da Alvino Torino. Vorrei ascoltare una canzone stupenda, come stupenda la donna a cui la dedico. E la canzone è Romeo and Juliet dei Dire Straits. E augurare buona giornata a tutti e chi non ascolta la Manila è game over.
1: Ciao, allora ci ascoltiamo questa bellissima ballad del 1980 dei Dire Straits, dedicata alla donna della tua vita, Romeo and Juliet.

Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Pinerolo, dove il traffico è rallentato tra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Via vita. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

After Pack J-Ax su Radio Manila 937. Ma quanti caffettini che ci prendiamo oggi? Ho trasgredito e l'ho preso prima delle 9.33, però lo sapete raga, ci ho iniziato alle 7 e così ho fatto, ho trasgredito oggi la mia regolina delle 9.33. ciao Radio Manila, sono Eleonora da Busca, mi piacerebbe ascoltare Rum e Cioccolata di Delia. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, e Game Over ce l'ascoltiamo.

0: Rum e cioccolata. Allora, prima che la voce mi lasci, lascio la parola a voi. Pronto?
1: Ciao, sono la mamma di Daphne.
0: Ciao.
1: Ci mettete Timmy Preguntò?
2: E chi non ascolta Radio Manila?
3: È game over.
0: Ciao, un abbraccio. Arriva, allora leggo ancora un messaggio. Buongiorno a tutti, potreste mettere se possibile Sigarette di Neffa? La dedico a mio padre, soprannominato Pera, giusto? Ho letto bene mio padre, sì, soprannominato Pera, il magico, e al mio grande zio Ceccio. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, un saluto come sempre da Palmi. Ma che meraviglia, allora ci ascoltiamo anche Neffa tra poco, adesso Bad Bunny con Titi Me Preguntò.
4: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: fanno male, non si dovrebbe fumare proprio, però di mattina ancora peggio. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Ciao. Daniele e Marco. Allora, volevamo richiedere una canzone per degli eroi della città di Gallarate, che sono Fabio e Christian.
0: Ok.
1: E volevamo appunto dedicargli la canzone Heroes di David Bowie. Wow. Chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Il grande David Bowie su Radio Manila. Allora vi ricordo di scaricare la nostra app, mi raccomando, e seguirci anche sui social. Ma chi è?
1: Mucchi! Mi senti?
0: Sì che la sento.
1: Io ti sento. Ma tu mi senti?
0: Ma sì, sento.
1: Mi senti bene?
0: Sento.
1: Io ti sento.
0: C'è tutta questa manfrina per così per farmi capire, Diego Pedro, che forse mi sembra di capire, volevi ascoltare, ti sento? È così, mi sembra di intuire, però io sento forte e chiaro. Facciamo così, ti metto la versione con Bobbone, con Air Bobbone, il Bob Sinclair, arrivano i Mattia Bazar, la meravigliosa voce di Antonella Ruggero, ti sento su Radio Manila.

0: Ti sento, ce la siamo ascoltata su Radio Manila. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao, ciao Radio Manila. Ciao. Siamo Martina
2: e Mattia.
1: E volevamo ascoltare Italo Disco. E chi non ascolta Radio Manila?
2: È il Game Over.
0: Allora ci ascoltiamo la canzone che ha dominato assolutamente le classifiche nel 2023, è stata il tormentone indiscusso, ce lo ascoltiamo, The Colors Italo Disco.

0: disco. Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:02.
3: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, al via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
10: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con questa Hit Parade, che è il nuovo singolo loro, uscito proprio adesso. Allora, sentiamo chi c'è, sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila. Buongiorno. Sono Damiano Eurometri di Carmagnola.
0: Ciao.
1: Sto andando a caricare con il camion. Allora, stamattina vorrei ascoltare Serena Brancale con Il Mio Paese. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Allora, Delia l'abbiamo ascoltata poco fa con Rum e Cioccolata, però visto che è un featuring facciamo una piccola eccezione, ci ascoltiamo Serena Brancale e Levante insieme a Delia, Il Mio Paese.

Le 10:11 su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Monica. Potresti mettermi It Goes Like Na Na Na di Peggy Goo? Certo che sì, ce l'ascoltiamo e ce la balliamo anche insieme. Dai, così ci svegliamo un pochetto.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
9: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
10: Stai cercando un veicolo commerciale usato ad un prezzo tascabile? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo per il mese di giugno, con la Formula Auto Sì, con 4 anni di servizi assicurativi e di manutenzione inclusi, puoi trovare Ford Transit Custom Diesel passo lungo del 2020 a soli 18.800 euro, IVA esclusa, oppure Ford Transit Diesel passo lungo del 2020 a soli 21.300 euro, IVA esclusa. Tutti in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Zero Drama, Finlay e Rob, la vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, su Radio Manile alle 10:22. Manilosi, vi ricordo che fa un gran caldo fuori, se qualcuno non se ne fosse accorto, e io vi offro il caffè shakerato via etere, bello fresco, cosa ne dite, anche con un pochino di zucchero, perché dobbiamo affrontare poi il caldo rovente del pomeriggio. Intanto vado avanti a girare la ruota qui su Radio Manile. Pronto?
1: Ciao Radio Manile, sono Massimo da Novara.
0: Ciao Massimo.
1: Sono sul furgone a 31 gradi, meno male che c'è l'aria condizionata. Volevo
0: veramente
1: una canzone di Luca Carboni da dedicare a me stesso. Un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te. Allora direi che è pertinente questa canzone, ma per tutti, perché per stare sotto questo sole ci vuole un fisico bestiale.

fisico bestiale, sì, ci vuole, che io non ho. Forse una volta, adesso non ce l'ho più. Allora voglio salutare il mio amico Simon che saluta tutti i manilosi e tutti i ragazzi che stanno affrontando gli esami delle scuole. In bocca al lupo, metti una canzone potente rock, chi non ascolta Radio Manile, game over. Allora Simon, ti mando un abbraccio, soprattutto un abbraccio a tutti i ragazzi che stanno affrontando gli esami. Qualcuno ha finito il percorso, anche la mia cucciola che ha finito l'esame di terza media proprio ieri, e dai un in bocca al lupo a chi deve ancora passare. Adesso ce ne andiamo nel 2003 con i Jet. Are you gonna be my girl?

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. A più tardi per un altro aggiornamento. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

Samurai J, Flamenco Paranoia, siete su Radio Manila, siamo addirittura d'arrivo, quasi in chiusura di questa quarta ora di breakfast che poi si è tramutato in brunch. Tra poco insomma farete ancora un pezzettino di brunch fino a mezzogiorno con il Pompi e poi il Banana Time. Ciao Radio Manila, siamo in viaggio per la Costa Azzurra, la mia amata Costa Azzurra, e vorremmo ascoltare da 0 a 100 o anche Danza Kuduro. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Allora ci ascoltiamo Baby K dal 2018, da 0 a 100.

0: Ciao Ardovanira, sono Davide e voglio chiedere una canzone di Baby K, se possibile, dedicare a Vittoria che questa mattina sta andando in montagna a fare fotografie a Caprioli.
1: Ma che bello!
0: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Ciao, un abbraccio Baby K, l'abbiamo ascoltata con Da Zero a 100. Buongiorno Mucchina, che bello accendere e sentire la tua voce amica. Bello, mi piace voce amica. Un po' la sera, un po' al mattino, certo. Caldo caldo, mamma. Tutto bene, ma lo so, troppo caldo ragazzi. Puoi mettere la canzone di Ligabue Certe Notti? Grazie Saretta da Pinerolo, un abbraccio e buona giornata a tutti. Buona giornata anche a te Saretta. Ci ascoltiamo questa canzone iconica del Liga del 1995.

0: Ciao Radio Manila, siamo Emily.
1: Ciao
2: Isabel. Lorenzo.
0: Pietra. E stiamo andando a per il mio compleanno e vorrei
1: ascoltare
0: la canzone di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila Super Game Over.
1: Bellezze, che bello andare a Zoom, divertitevi. Allora, farà caldo ma vi divertirete un sacco. Una cosa importante però, Samurai J è andato proprio poco fa, quindi non possiamo riprogrammarlo, quindi dai, ascolto, cioè, anzi leggo il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Antonio, vorrei ascoltare l'ultima canzone di Elettra Lamborghini e chi non ascolta Manila Game Over. Arriva, dai, in corner arriva.

0: Bam bam, bambina.
1: Oh hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti Radio Manila sei game over bitch. Radio
2: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373-82-51-062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun e

0: La Delba, il mare, ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Manila. Mancano 5 minuti alla fine di questo pezzettino di brunch che è iniziato come breakfast. Ciao Radio Manila, sono Samuele di Mondovì, volevo salutare il mio collega Anthony che si trova in officina, ci sta ascoltando, vorrei ascoltare, ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, abbiamo ascoltato Tiziano Ferro in apertura, lo ascoltiamo in chiusura dopo quasi 4 ore, ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Allora, è un po' strano fare il cambio alle 11.
1: Infatti.
0: È un po' inconsueto, diciamo così.
1: A quest'ora solitamente prendiamo brioche e cappuccino.
0: Infatti, ma io essendo sveglia da molto presto stamattina, io adesso già mi farei una carbonara. Un paninetto col salame, dai. Una morta,
1: ma panietto stuzzichino con, e poi dopo
0: panino caldo con la mortadella.
1: Panino caldo, costo. Sai, caldo.
0: No, è vero, caldo no.
1: No, appena sfornato.
0: Appena sfornato,
1: buono,
0: ecco, sai, il pane
1: mia,
0: anche
1: la rosetta con la mortadella.
0: Mamma, la rosetta con la mortadella, è quella roba lì. Noi sono i nostri piaceri della vita,
1: i nostri desideri.
0: I nostri desideri, ma non è che dici, sai, noi sogniamo,
1: chissà
0: noi
1: che cosa,
0: ci fate felici,
1: pane e mortadella.
0: Ma dai, ma scusa, ma dove li trovi dei sempliciotti?
1: Anzi,
0: come noi
1: cogliamo l'occasione di dire ai nostri ascoltatori, i nostri malilosi, se sono in giro ricordatevi, noi siamo in via Philips 13, pane e mortadella.
0: E un attimo, voglio dire, vi trovate magari in una salumeria piuttosto che venite a farci questo presente, per dire
1: così.
0: Non c'è nessun problema,
1: assolutamente,
0: in queste giornate così tranquille di caldo devastante, che veramente
1: ragazzi,
0: un sacco di malilosi sono
1: attenti, e nei prossimi giorni faranno ancora più caldo.
0: Non so
1: infatti
0: come
1: infatti oggi
0: faremo.
1: Torino è tra le città con il bollino rosso, mi raccomando,
0: se
1: potete state a casa, diamo anche noi questi consigli,
0: sì,
1: bevete tanta acqua, mi raccomando, acqua, non birra e vino.
0: No, perché uno dice no, la birra col no, ma per carità,
1: no,
0: ragazzi,
1: dopo
0: no,
1: un po'.
0: No, acqua fresca, neanche troppo, perché poi lo sbalzo, lo sapete, se è troppo fredda non va
1: dopo
0: bene, soprattutto anziani e bambini.
1: Sì, è vero.
0: Noi rientriamo nella seconda categoria e quindi anche noi facciamo molta attenzione.
1: Cioè, tu ti riferisci ai bambini?
0: Certo, i bambini, siamo così già in tenera età. No, però davvero, insomma, cerchiamo di recuperare, insomma, anche perché siamo molto provati tutti quanti,
1: certo,
0: perché è stancante. Quindi mi raccomando, godetevi il banana time, banana congelata,
1: Bravo.
0: Ve lo dico,
1: il banana congelato tipo
0: Polaretto,
1: esatto,
0: ecco, una bella ghiacciolo alla banana,
1: tipo il calippo alla banana,
0: un bel calippone alla banana, godetevelo, mi raccomando, fino alle 15,
1: sì.
0: Quindi poi va tutto come deve andare. Va bene, ci risentiamo domani dalle 7 alle 11, ciao, vado a dormire, ciao.
1: La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 11:03.
6: Io devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 € al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il mondiale regala un'altra notte nel segno dei bomber. Con una doppietta a testa, Messi, Mbappé e Haaland trascinano ai 16esimi Argentina, Francia e Norvegia. Sugli scudi Lionel Messi, che dopo i 3 gol al debutto firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai 16esimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo-Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
11: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
12: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, cioè un livello di aspettative assurdo.
11: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impone il suo amico Roberto Mancini, anche se il neopresidente federale frena.
12: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
11: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
12: Il mio obiettivo? Fare bene.
10: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. Tennis, in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmine Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Maiorca tocca a Sonego e Dardeni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi e inizia l'appuntamento con il Manila Box Banana Time ghiacciolo surgelato, cubetto di ghiaccio. Beh, aggiungeteci qualcosa di fresco perché oggi sarà davvero una giornata calda, un pomeriggio bollente, almeno così dicono gli esperti. Torino è da bollino rosso e allora cercheremo almeno attraverso la musica di alleggerire queste ore di lavoro, di traffico. Ci pensiamo noi. Allora, ci pensiamo con il primo messaggio, quello della nostra manilosa Marcella. Ciao Marcella, buongiorno.
1: Ciao Pumpi, ciao. Sei arrivato un'ora prima.
0: Un'ora prima oggi.
1: Buono, travisata con la mortadella.
0: Buona.
1: Buono. Infatti oggi Torino tra le. Ti posso chiedere e sta te di Laura Pausini?
0: Va bene.
1: Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Media Mover. Siamo arrivati in estate e fa caldo.
0: Certo.
1: Vabbè, magari dai, dura solo un mese.
0: Dici,
1: buona giornata.
0: Solo?
1: Ciao ciao.
0: Ciao, grazie. Solo un mese, meno male. Va. Non mi ricordo, ho ricordato il numero 338 50 38 908 per inviare i vostri messaggi. Vabbè, se lo avevo già fatto, lo rifaccio di nuovo.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
13: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
12: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Benji e Fede con Alex Britti La Vasca, e siamo pronti per accontentare anche Mattia, che ha scritto: ciao Pompi, mi fareste ascoltare Venere e Marte di Fra Quintale e Marco Mengoni, grazie. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, buona giornata e buon lavoro.

0: Venere e Marte per il nostro maniloso Mattia. Io vedo delle foto che mi ha mandato il nostro amico Gabriele da Mondovì, un sacco di porri. Vabbè, loro adesso devono trapiantarli da un'altra parte, ecco, ma quelli sono buoni per fare la frittatina, è vero, che spettacolo. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì, vorrei ascoltare la canzone A te di Jovanotti, grazie. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, non lo so, perché c'è anche il messaggio della nostra amica Patti che scrive: Pompi, che sorpresa, un'ora prima, che bello. No, l'ha scritto lei, che bello. Mi faresti sentire di Vasco Rossi? Un bacio grande grande a te e a tutti i malilosi, firmato Patti. E allora a questo punto sapete che facciamo? Facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

Vasco Rossi con c'è qualcuno che sta sudando davvero stamattina, il nostro amico Mattia che scrive: ciao Pompi, è da stamattina alle 7 che sto saldando in officina, puoi mettermi Snow dei Red Hot così da abbassare la temperatura, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ragazzi, che caldo, che caldo.

0: Ciao, sono Sabrina Cirilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la scelta musicale del nostro maniloso Fabri. Adesso ci sono tre messaggi. Il primo messaggio audio, ciao.
1: Ciao Pompi. Ciao. Saluto da Gabriele Salvatore. Ci puoi mettere la canzone di Vasco Rossi, per favore?
0: Mi sa che Vasco è già passato.
1: E che ascolta la domenica è Super Game Over.
0: Ciao, grazie. Un altro messaggio, quello di Federico, che scrive: vorrei ascoltare Una possibilità di Malika Yan, grazie. Chi non ascolta Manila è proprio un game over. E poi, ragazzi, che paura, è arrivata la panterona, ruggisce, eh? Cos'è?
2: Ma buongiorno Pompi.
0: Buongiorno.
2: Sono la panterona. Rawr. Mi metteresti Amani Don't Be Sunfly? La dedico a tutti i manilosi, soprattutto a mio figlio che ieri è rimasto promosso, ha superato l'esame di terza media finalmente. Bene. Alle superiori, e a Officina 82. E ricordatevi sempre che chi non ascolta il Pomponi è un super game over, ve lo dice la panterona.
0: Ciao panterona, grazie. Allora sentiamo cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Malika Ayane è una possibilità e c'è qualcuno che patisce il caldo. Sapete perché? Perché praticamente per lavoro deve stare davanti al forno delle pizze, è vero? Mi ha mandato il messaggio video, eh?
1: Fa non ho caldo. Capito, fa caldo?
0: Sì, fa caldo. Vedo.
1: Ciao Manila.
0: Ciao. Davanti a un forno per le pizze, ragazzi, fa sicuramente caldissimo. Chi c'è con noi? Ciao, chi è?
2: Ciao Davide, sono Roby D'Asti.
0: Ciao Roby.
2: Mi faresti ascoltare il Rolls Royce di Achille Lauro?
0: Va bene.
2: Che io adoro. Sono andata il 15 giugno al concerto ed è stato fantastico. Grazie.
0: Prego.
2: E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci Davide, baci baci.
0: Baci baci, arriva Achille Lauro.
3: Sdraiato a

0: metti un posto e segnati sti nomi.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Stai cercando un'auto usata ad un prezzo tascabile? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo a giugno, con la formula Auto C, puoi trovare Ford Focus e Cityline ibrida 5 porte, anche per neopatentati, a soli 13.900 euro, Ford Kuga e Cityline X diesel automatica a 19.900 euro o ibrida plug-in a soli 21.900 euro. Tutte anno 2022 in pronta consegna.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
7: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
7: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas. Con Già Gas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Irama con Cavana, abbiamo la prossima scelta musicale, cioè il messaggio di Valerio che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare canzone di Lucio Dalla. Un saluto a tutti i manilosi e cercate di non sudare troppo. Chi non ascolta Radio Manila è un po' game over. Ciao, sì, perché fa caldo.

Allora mi sa che c'è il nostro amico Lele che ha intuito una cosa. Secondo me ha scritto: chi ha detto cercate di non sudare troppo è uno che prende spesso i mezzi pubblici e immagino già va il profumino che c'è. Allora saluto anche mio amico Fabius De Fabienne che ha preparato i fusilli, pasta fredda con pomodorini, formaggio, che buono. E poi mi ha mandato la foto della sua piscina, hai capito? Pompi, ci sei? Metti il costume e seguimi. Fabius De Fabienne, magari un Manila Box piscina time, non sarebbe male. E poi c'è il prossimo messaggio, quello della nostra manilosa Cristina che vuole fare un tuffo nel passato. Mi piace questa cosa del tuffo nel passato. Con una canzone delle Bananarama, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: È mezzogiorno.
4: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia o residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo, Uzbekistan, torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Manila News.
8: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.
9: È un po' di...

con buon vento e siamo pronti per la seconda ora di 4 ore del Manila Box Banana Time, ma soprattutto del Manila Box che fate voi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Allora, ciao Radio Manila, sono Emanuele da Vizzola Ticino. Potreste mettere Begging dei Måneskin? È una dedica speciale per la mia collega Lidia, super fan dei Måneskin e soprattutto di Damiano David. Fatele questa sorpresa e la renderete, le renderete la giornata ancora più rock. Chi non ascolta Radio Manila è super game over. Ci ho provato, però allora i Måneskin li sentiamo lo stesso con Zitti e Buoni. Ecco, un abbraccio a te, un saluto alla tua collega e grazie per aver inviato il tuo messaggio.

0: Måneskin con Zitti e Buoni per il nostro Maniloso, che dedicava questa canzone alla sua collega che impazzisce per i Måneskin, soprattutto per Damiano. Eh beh, come darle torto. Allora adesso invece vado giù in cantina al fresco, perché ragazzi stiamo per rispolverare un brano di qualche anno fa, se non sbaglio era il 1991, vero?
1: Buongiorno. Sono Giancarla.
0: Ciao Giancarla.
1: Vorrei sentire la canzone Scende la luna dal monte. A me piace tanto, ogni tanto mi piacerebbe sentirla.
0: Va bene,
1: vi ringrazio tanto.
0: Prego.
1: Stiamo qua al caldo e ciao.
0: Ciao, fa caldo, allora ci rinfreschiamo con questa canzone. Spunta la luna dal monte.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Parties by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ultimo con Acquario, la scelta musicale per la nostra Eli. Adesso invece arriva la scelta della nostra manilosa Francesca, che mi fa rispolverare un brano di qualche anno fa, ma questa volta in una versione un po' più moderna insieme ad Empi, perché scrive: ciao, per favore mi fai sentire una canzone di Sandro Giacobbe, una qualsiasi, tanto sono tutte belle, anche se non c'è più bisogno ricordarlo sempre. Grazie e buon pranzo a tutti voi, da Francesca. E allora lo ascoltiamo con Sarà la nostalgia.

Sarà la nostalgia, Empi e Sandro Giacobbe per Francesca, e finalmente sono riuscito a capire che cosa voleva ascoltare la nostra panterona, perché alla fine mi ha mandato un messaggio e mi ha cantato la canzone, è questa di Imani con Don't Be So Shy.

0: la canzone che alla fine abbiamo trovato per accontentare la panterona che era rimasta male. Ha detto: ma come? Allora me l'ha cantata. Oh, ho capito, perché lei canta molto molto bene. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. C'è il messaggio di Enzo da Borgomanero che scrive: ciao Manila, vorrei ascoltare il brano di Salda Vinci, Poesia. La dedico a tutti i miei amici metal crolla 8N. Vabbè, particolare alla signora Lucia, che le voglio un bene dell'anima, e chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Un saluto a tutti voi, siete stupendi, abbracci, grazie. Arriva Salda Vinci con Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tony F. Gaia, Sesso e Samba, la scelta musicale del nostro maniloso Gabri. Ciao, un abbraccio lo do anche al nostro amico Roberto da Verzuolo.
1: Ciao, Pompi, sono Roberto da Verzuolo. Mi faresti ascoltare Messaggio d'amore di Mattia Bazar, per favore? Se no, una loro canzone. Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Maniera, un super game over.
0: Io lo so che mi volete bene, mi mandate giù in cantina perché fa fresco, e infatti ci vado molto molto volentieri. Voglio

0: Mattia Bazar con messaggio d'amore per il nostro Maniloso da Verzuolo. Adesso arriva invece Danilo da Cuneo. Ciao Danilo. Buongiorno.
1: Buongiorno mio caro Davide, Danilo ciclista di Cuneo. Fa troppo caldo anche
0: caldo.
1: Qui e la gente non pedala più perché si suda solo a star fermo, quindi
0: beh,
1: a pedalare
0: ha
1: anche
0: ragione,
1: peggio.
0: Mamma mia.
1: Vabbè dai, estate solo una volta, quindi ci sta. Avrei piacere di ascoltare, se puoi, e dedicarla a tutte le persone che sono innamorate, quella bellissima canzone di Enrico Nigiotti, Maledetti innamorati.
0: Ah, bella, beh,
1: grazie.
0: Certo.
1: Chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Allora facciamo così, dedichiamo questa canzone a tutti gli innamorati, maledetti innamorati.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati. E adesso arriva la prossima scelta. Eccolo qua il messaggio. Ciao, sono Custa da Cesana e vorrei ascoltare Walking on Air di Carly. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Francesco Gabbani con Summer Funk, e arriva la prossima scelta, quella di Giorgia, che scrive: vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza, grazie.

con me adesso. Saluto Federico da San Quintino che scrive: ciao Radio Manila, se possibile vorrei ascoltare la canzone Non lasciarmi mai più dei Pooh. Oh, colonna sonora Febbre da cavallo di Vizio, Frizzi e Tempera. E se non è possibile, notte prima degli esami di Venditti oppure nessun rimpianto degli 883. Dedicarla a tutti i lavoratori che lavorano sotto al sole. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Federico da San Quintino, salutiamo tutti quelli che lavorano sotto il sole. Cocente, ragazzi, oggi fa più caldo di ieri, ci sono, almeno mi hanno scritto ancora, non è attendibile questa temperatura, ma sono previste temperature intorno ai 38-40 gradi.

8883, questa era la canzone richiesta nel Manila Box da parte del nostro Maniloso. E adesso arriva la prossima scelta. Torniamo indietro nel tempo. Ciao Radio Manila, qui Pianeta Fuoco. Vorrei ascoltare Dancing Queen degli ABBA. Grazie per la piacevole musica. Buon pomeriggio, Tina Dacchieri. Ciao Tina, un abbraccio, e arrivano gli ABBA con Dancing Queen.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:03.
3: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
4: Devo dire un segreto.
5: La spesa la faccio solo da Conad.
4: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
6: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
10: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo il colloquio in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il ministero degli esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
9: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio. È il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano è quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del il capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Manila News.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi. 1, 2,

pronti per altre due ore insieme sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre canzoni preferite richieste con WhatsApp al 338 50 38 908. Vado veloce perché davvero siete tantissimi. Saluto la nostra amica che non ha firmato il messaggio, ma so che è una manilosa, e scrive: ciao Radio Manila, mi metteresti Ho sbagliato ancora di Chiello? Grazie. E noi la accontentiamo. Arriva Chiello con Ho sbagliato ancora.

0: Chiello con Ho sbagliato ancora. Allora qui diventa un po' un quesito. Abbiamo chiesto anche alla nostra signorina Manila 9001, l'abbiamo cercata la canzone ma io non l'ho trovata. Zarrillo, sì,
1: ciao,
0: contiamo.
1: Super Davidone Bonfoni, buongiorno. Sto andando a lavorare. Mi faresti ascoltare per favore la canzone di Michele Zarrillo, Ti amo, e dedicarla a tutti i manilosi, ma
0: sei sicuro?
1: Stupendi figli.
0: Sei sicuro
1: che
0: sia Zarrillo?
1: Se no va bene lo stesso. Però io ti ringrazio tutti i giorni quando ti ascolto. Ciao Davidone, ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio. Allora, capisco che adorate Radio Manila, ma quando mandate i messaggi audio abbassate un po' il volume e poi lo rialzate, va bene? Sennò altrimenti si sente la vostra voce e naturalmente lo stesso volume anche Radio Manila, quindi abbassate leggermente e poi rialzate il volume. Allora, ho cercato Ti amo di Zarrillo ma non l'ho trovata, e allora ti associo alla scelta musicale di Davide, che invece vuole ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Manila Box.
2: Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
3: But, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stammi.

0: Paola Iezzi, stessa direzione. Adesso arriva il messaggio audio del maniloso, il Bettino. Io però, Bettino, stento a crederci che tu la notte non riesca a dormire. Secondo me dormi, ronfi al caldo anche, quando uno ha sonno, dai,
1: no,
0: quando uno ha sonno, sonno.
1: Bellissimo, è semplicissimo.
0: Grazie.
1: Bettino malato.
0: Ciao, stupendo.
1: Sembra di stare la guai oggi, ma di notte ancora
0: magari.
1: Bello. Dormo a fatica. Senti, questa giornata di bel sole,
0: sicuro
1: io
0: volevo
1: dire alla mia principessa Lazzo di Fiori di Blanco. Bella. E ricordo a tutti che se non ascoltate il magnifico Pompi, siete cattivi anche Game Over. Si sta freschi con me in la box, ma
0: sì,
1: la Bettina, ma ciao.
0: Qui si sta decisamente bene nello studio del Manila Box. Arriva Blanco con Ladro di Fiori.
2: Sono

0: notte non dorme dal caldo, noi ci crediamo, eh? Allora ciao, è come quando dico con sto caldo non riesco a mangiare, non si direbbe, vero? Abbiamo la prossima scelta musicale. Ciao Manila, sono Mattia, vorrei ascoltare tutta l'Italia di Fabri Fibra, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, secondo me è in Italia insieme a Gianna Nannini, credo sia questa la canzone.
1: Ci sono

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Sbot! È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: Questa è la nuova di Anna, richiesta dal nostro mariloso Dario. Adesso c'è la nostra amica che vuole fare un annuncio, come si fa alla radio, visto che siamo in radio, è giusto. Ciao!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila, dedico questa super canzone estiva di Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, sono Mari dalla provincia di Novara. Buona estate rovente e siate sempre in onda con questa radio manilosa. Ciao!

0: Chila, la testa gira per la nostra Manilosa che ha fatto un vero annuncio. Come si fa alla radio? Brava! È un altro messaggio che sembra un annuncio, eh? È quello di Marianna. Ciao Marianna, buon pomeriggio.
1: Ciao Davide, sono Marianna. Non sono sparita, che ero impegnata. Allora, io volevo dedicare una canzone a mia figlia che domani dovrà sostenere l'ultimo esame orale di terza media. E farle tantissimi auguri e dirle di stare serena e tranquilla, brava, che tanto ce la farà comunque, perché sei brava. Non bravissima, ma brava. Però ma dai, ce la farà e tutto anche finisce. Così da domani, poi domani sei tranquilla. E dire che mamma ti ama tanto e ti faccio un in bocca al lupo per domani e dedicargli la canzone di Elisa a modo tuo. Ciao amore di mamma, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Forza Giulietta.
0: Ciao, ciao Giulietta.

0: modo tuo, un bacio alla piccola Giulietta, e arriva un messaggio audio da parte del mio amico Pietruzzo. Così ricordiamo anche una grande artista scomparsa poche ore fa. Ciao Pietruzzo.
1: Buongiorno Pompi, buongiorno, buongiorno. Senti, hai voglia di andare in cantina oggi? Guarda, certo, che fa caldo, vai in cantina assolutamente e devi mettere un brano di un artista che purtroppo è scomparsa ieri, ed è Gesh Paty. E mi piacerebbe sentire Etienne, un brano pazzesco. Bellissimo. Quando uscì, non
0: sono
1: so se te lo ricordi,
0: certo,
1: perché tu sei più o meno del mio secolo,
0: esatto,
1: e quindi penso che ti ricordi.
0: Certo che mi ricordo.
1: E niente, la dedico a tutti, perché è un artista eccezionale. E niente, come al solito, chi deve dire di più? Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, ciao Bobby, buona giornata, buon caldo. Hai e non ti sciogliere.
0: No, no, magari, ma hai il cucù, cioè l'orologio a cucù a casa, ora al telefono.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
9: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
13: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
14: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
15: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
16: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
17: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
16: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
18: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: di Sol e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Ingi dalla provincia di Varese. Volevo chiedervi se potevate mettere Beauty and a Beat di Justin Bieber.
0: Certo.
1: Per le mie colleghe. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, grazie.

con Beauty and the Beat, la canzone scelta nel Manila Box Banana Time. E adesso corro veloce perché c'è Marco che vuole ascoltare una canzone di Calcutta. Ciao Radio Manila, potresti mettermi Pesto di Calcutta in questo pomeriggio bollente? Grazie di cuore. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mover.

0: questo e adesso vado veloce così accontentiamo anche il nostro amico Paolo.
1: Ciao, buongiorno, Paolo. Buongiorno Pompi.
0: Buongiorno.
1: Ciao bello.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Senti qua, qui per l'officina vamo a ascoltare la canzone Enola Gay. Se puoi andare in cantina,
0: sì,
1: se no
0: certo.
1: Metti una scelta tu che
0: ah,
1: voglia
0: no,
1: tu.
0: Vado in cantina, dai.
1: Salutiamo Elena Saluzzo, Cristina di Torino, Giacomo di Peveragno, Mauro da Mandamina Fiori Sud e Laura di Collegno.
0: E poi?
1: Ti abbraccio, ti voglio bene, il caldo non passa, c'è da morire sti giorni.
0: Ma caldissimo.
1: E niente, dai, chi non ascolta domani è un super game over. Beato te che c'è la piscina, la sera ti puoi rinfrescare. Ciao,
0: ciao
1: bello.
0: Anche di pomeriggio, arriva e non la che...

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14 e 3 minuti.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
1: Fino al 1° luglio, con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Davide Pomponi.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, e siamo pronti per un'altra ora insieme con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, ciao, sono Simona, oggi vorrei ascoltare Gente di Mare, la dedico alle mie colleghe e a tutti i fortunati che sono al mare, e chi non ascolta Radio Manile, game over.

0: e Raff con Gente di mare. Sì, beati quelli che vanno al mare, sono ragazzi fortunati. A proposito, sta per arrivare la canzone.
1: Ciao, siamo Tommaso,
0: ciao
2: mamma Lauretta
1: e Mohamed,
2: e vogliamo ascoltare Sono un ragazzo fortunato di Lorenzo Cherubini.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un super game over.
1: Lunga vita agli unicorni.
0: Ciao, arriva Giovanotti, ragazzo fortunato.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Stai cercando un'auto usata ad un prezzo tascabile? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo a giugno, con la formula Autosì, puoi trovare Ford Fiesta Titanium Ibrida a soli 9.900 euro, Ford EcoSport Cityline Benzina a 11.900 euro, Ford Puma Cityline Ibrida a 12.900 euro, Fiat 500 Cabrio Ibrida a 15.900 euro. Tutte anno 2022, anche per neopatentati, in pronta consegna.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: singolo e adesso ci sono due messaggi audio. Ciao.
1: Ciao, siamo Fabio e Gian di Biella. Vorremmo ascoltare Bam Bam di Buffy. E chi non ascolta Radio Mannina è game over.
0: Allora, non lo so perché, ragazzi, sarà perché fa caldissimo. C'è un caldo che si muore. Allora, non devo dire così? Ah no, perché sennò arriva la Becchi, ma veramente arriva la Becchi se dico che si muore dal caldo? Sì? Io non lo sento, scusate. Becchi, ci sei? È morta.
2: Ciao, Manilosi, buongiorno.
0: Ciao,
2: Pompi.
0: Buongiorno.
2: Sono la Becchi, più operativa che mai.
0: Non partiva.
2: Mamma mia, si muore dal caldo.
0: No.
2: Ho fatto la battuta, senza volerlo. Senti, potresti mettermi una canzone estiva,
0: sì,
2: di sappia, di acqua, di fresco. Davide, scegli tu, so che hai buon gusto. Ciao Manilosi, ciao Pompi, dalla Becchi, un bacione. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Vedi,
2: anche sudati.
0: Basta dire Simone dal caldo che spunta la Becchi. Allora, una canzone che sa d'estate, di acqua, di mare, di fresco, beh, questa dei Righeira con Vamos a la Playa.

0: Righeira, vamos alla playa per rinfrescare questo caldo, caldissimo pomeriggio. A proposito, chi è che ha caldo? Il giardiniere? Giardiniere, ci sei?
1: Buongiorno Marinosi, qui è il Manu, il giardiniere matto. Ciao Super Pompi,
0: ciao.
1: Come stai?
0: Bene,
1: non mi dire
0: tu?
1: Che è il caldo, eh?
0: No, no, io sto
1: perché
0: benissimo.
1: Adesso dopo ti mando una foto e ti faccio vedere come son combinato.
0: Qua ci sono 18 gradi.
1: Ma non
0: gradi.
1: Ci lamentiamo, dai, che estate, ragazzi, dai, che non dura tanto e godiamocela.
0: Giusto.
1: Mi metti per favore la mia canzone del Bandolero di Paris Latino? Grazie Pompi,
0: prego.
1: Un saluto a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E scusi, eh?
0: Ciao, allora, me l'ha mandata la foto. Diciamo che, dai, non è... Io pensavo chissà che cosa, visto che sei in auto. Invece, mi permetti, come fai a stare con un gilet di plastica così? Io l'avrei tolto, eh? E comunque, posso dire una cosa? Che il nostro giardiniere matto è davvero un gran bel giardiniere. Complimenti, eh? Pota. Allora, arriva Bandolero con Paris Latino.

0: Bandolero con Paris Latino per il nostro giardiniere matto. È che con sto caldo ha il gilet, cos'è? È obbligato a mettere il gilet col caldo, ma toglie.
1: Porti il gilet, è un obbligo aziendale, purtroppo. Allora, e dove possiamo lo togliamo?
0: Ma guarda, ti capisco molto molto bene. Allora, un abbraccio, buon lavoro e tra poco un'altra scelta musicale. Se non sbaglio c'è il messaggio di Giulia che scrive: con questo caldo che non smette, mi potresti mettere qualcosa che sappia d'estate, come per esempio Dove e Quando di Benji e Fede, oppure Riccione dei De Giornalisti. Scegli tu. Chi non ascolta Radio Manile, un game over.
2: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: mondo e arriva la prossima scelta musicale. Buon pomeriggio, ciao.
1: Ciao Pompi, sono la Ross dal Cockpit di Bisogno.
0: Ciao.
1: Per favore mi faresti ascoltare... non so, una qualsiasi canzone dei Modà.
0: Va bene.
1: Grazie mille e prego. Buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Arrivano con Quel sorriso in volto.

0: quel sorriso in volto dei Modà. Allora, io mi ricordo, però non vorrei sbagliare, ragazzi, io c'ho una certa età, poi un periodo che veramente mi dimentico le cose, ma mi ricordo di aver detto che i nostri Manilosi mi avevano mandato come promesso la foto del loro matrimonio e che eravate, siete bellissimi, perché avevo visto la foto. Quello me lo ricordo molto molto bene. Però oggi sentite cosa mi dice il mio amico Luca. Ci sei? Ciao. Dov'è?
1: Ciao Pompi, ma il 16 di giugno ti ho mandato una foto, non ci hai neanche calcolato.
0: Ma sei sicuro?
1: Comunque ho mandato la foto del nostro matrimonio.
0: Me lo ricordo.
1: Luca e Ale della boutique di Emily. E se ci puoi far ascoltare la nostra canzone Nothing is Matter dei Metallica. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao Pompi.
0: Ciao. Allora, io mi ricordo comunque, adesso lo ripeto, a una certa età uno poi pensa di aver detto certe cose in diretta, che eravate bellissimi, però io mi ricordo di aver visto la foto e di aver fatto anche complimenti in diretta ai nostri due sposini bellissimi.

Io me la ricordavo la foto molto molto bene del nostro Maniloso, che abbraccio e saluto. E abbiamo la prossima scelta musicale, c'è il messaggio della nostra amica che scrive: ciao Manila, vorrei sentire House Tour di Sabrina Carpenter se possibile, grazie.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Francesco Regga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti. Adesso invece arriva il messaggio di Alex da Torino che scrive: ciao Pompi, posso ascoltare Qui non c'è il mare degli Statuto? Perché a Torino purtroppo non abbiamo il mare, in alternativa una possibilità di Marika Jan, grazie. Hai ragione, manca il mare a Torino, però si sta bene lo stesso, dai, ci sono i laghi, i fiumi, le piscine e poi c'è anche Radio Manila,

0: Che anche se a Torino non c'è il mare, come già ho detto prima, si sta davvero molto molto bene. Fa caldo in questi giorni comunque. Allora sentiamo il prossimo messaggio, i nostri amici della Medio di Savoia. Ciao!
1: Ciao Pompi, siamo alla Medio di Savoia. Siamo con Luca e Vincenzo.
0: Ciao ragazzi.
1: Volevo chiederti se potevi mettere OK di Tommy Cash.
0: Va bene, OK.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, arriva Tommy Cash.
2: Buongiorno.

0: ti amo, uvizet, ciao.
1: Tommy Cash con OK, è OK, lo dico anch'io perché è arrivato il mio amico Fefe. Ciao,
2: il prezzo
1: Fefe.
2: Giusto? No, quella era un'altra cosa.
1: Bello quel programma, no?
2: 100,
1: 100. Certo, quando giravi la ruota, sì. Se facevi 100 andavi di diritto al gioco finale,
2: gioco finale,
1: no?
2: Credo, sì.
1: Dove
2: sì,
1: c'era
2: sì,
1: anche un'automobile.
2: È vero, penso.
1: Sì. E se non sbaglio la voce era di Raffaella Bragazzi, che adesso non c'è più, che è scomparsa.
2: Qualche anno
1: sì,
2: fa,
1: esatto. Vedi che poi le voci sono fondamentali, no?
2: Sì.
1: Anche le voci fuori campo, che poi sono quelle che creano il profilo del programma, secondo
2: vero,
1: me.
2: Sì.

0: ricordiamo
1: l'identità,
0: esatto, la voce di Raffaella, che appunto elencava i premi,
1: sì, poi i prodotti,
0: i prodotti
1: dovevi indovinare il prezzo.
0: Che bei tempi quelli. Forse quelli più giovani stanno dicendo: ma cosa dicono?
1: Di cosa parlano? Sti due boomer.
0: Ok, il prezzo è giusto, ma dovevano riproporlo, se non sbaglio.
1: È vero, ma perché Mediaset ultimamente ripropone, cioè, sì, insomma,
0: adesso
1: tutti i programmi
0: invece,
1: già visti.
0: Adesso invece non si sa più niente, no. Vedremo. Dai. Oh, se volete due conduttori, veniamo io e il Fefe a condurre. Ok, il prezzo è giusto, va bene?
1: Volentieri, dai.
0: Sarebbe divertente. Va bene, vi lascio con Federico. Noi ci risentiremo domani, come sempre,
1: aspetta,
0: dalle 11 alle 15.
1: Orario.
0: Esatto, okay. Dalle 11 alle 15.
1: Perfetto.
0: Vi abbraccio a domani. Ciao, Fefe.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:01.
4: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 1° luglio, con carta insieme, gelato Nutella, confezione da 230 grammi, a 2,68 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivato ai due uomini bloccati, che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine della casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Manila News. Manila Box con Federico Sartore.

0: Partiamo, mi giungo anch'io, insomma, alla canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, del loro nuovo singolo, insieme la collaborazione per quest'estate bollente, iniziata in maniera rovente questo 2026. Buon pomeriggio, come state? Fatemelo sapere, cari manilosi, io sono il Sart, 3 ore insieme quest'oggi, come sempre il martedì e poi il giovedì, ma ci ritroveremo poi anche venerdì, ma più tardi vi spiego a che ora, insomma è un orario insolito per quanto mi riguarda, e comunque ci ritroveremo insieme per ben 3 volte questa settimana qui su Manila. 338 50 38 908, partiamo subito, siete tanti con i vostri messaggi già, partiamo subito col primo audio messaggio dell'Happy Hour, avanti.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Manilosi e manilose, io sono Rebecca, sto lavorando ancora oggi con Alexia, la mia collega preferita.
0: Ciao, ripeto. Ragazze,
1: come canzone avremmo voglia di sentire Scream and Shout di Will.i.am e Britney Spears.
0: Ce l'abbiamo,
1: nel caso la metti te, vi ringraziamo tantissimo. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E buon lavoro a voi, ciao ragazze, buon ascolto. Scream and Shout,
2: bring the action. When you

Will.i.am e Britney Spears, Scream and Shout, qui nell'Happy Hour di Manila per partire quest'oggi alla grande insieme a Melsart fino alle 18. Do il buon pomeriggio anche a Patty, che vorrebbe ascoltare la canzone di Madame, quella con Marrakesh. Volevo capire, e voleva dedicarla anche alle ragazze della stanza 523. Ciao Patty, ciao a tutte le ragazze, ce l'ascoltiamo subito, Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: ballando, però so che canzone chiedere, scrive Marcella. Agitare Coca-Cola è l'ultima, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Grazie, buona giornata, buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Marcella, che scrive? C'è un PS indirizzato a una manilosa, Daniela. Sono riuscita a far crescere i pomodori, tra qualche giorno finalmente posso mangiarli. Molto molto bene, evidentemente hai seguito i consigli preziosi. La nostra Daniela, che credo sia Daniela da Saluzzo, vero? Ciao Marcella, buon pomeriggio e proseguiamo col prossimo audio. Dai, chi abbiamo?
1: Buongiorno. Sarto, sono Stella, ben arrivata.
0: Ben arrivata anche a te. Sarto, ciao Stella.
1: Mi fai ascoltare, se non fossero già passati, Duran Duran, se ce l'abbiamo, con Camandon, qualcosa del genere.
0: Ce l'abbiamo?
1: Se non Notorious.
0: Se non Notorious.
1: Grazie.
0: Ce l'abbiamo,
1: Camandon. Isabel, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Grazie. Ciao Stella.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Duran Duran dal 1993, qui su Manila con Come and Done, la scelta della nostra manilosa stella. Andiamo da un'altra manilosa, che è Alice da Cuneo. Come va, Cuneo?
1: Ciao Radio Manila.
0: Alice.
1: Ciao Fede, sono Alice da Cuneo.
0: Ben arrivata, ciao.
1: Qua a Cuneo fa un sacco di caldo.
0: Anche a Cuneo,
1: e
0: proprio. Non c'è speranza da nessuna parte.
1: Se possibile, o Irrecuperabile di Ermal Meta e Trinio,
0: che è quella nuova,
1: oppure,
0: okay, oppure
1: una canzone di Madame,
0: che però
1: e chi non ascolta
0: passata,
1: Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora arriva Trinio con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: L'estate su Manila.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Federico Sartore.

0: vorrei dedicare Ti amo di Umberto Tozzi a Massimo, anche se a volte scorbutico, è sempre il mio amore. Un bacione a tutti i manirosi, questo è il messaggio, la dedica da parte di Maria a Massimo. Ciao, ciao Maria, grazie anche a te per il tuo messaggio al 338 50 38 908 e questo martedì 23 di giugno 15:35. I minuti in questo istante nel Manila Box, nell'Happy Hour, da chi andiamo ora? Sentiamo il prossimo audio, regia, chi c'è?
1: Ciao Fede, buon pomeriggio, Maria, buon caldo a te, a tutti i manilosi.
0: Altrettanto.
1: Qui, da morire, accidenti.
0: Non credo
1: non
0: tu
1: so
0: possa
1: se
0: andare in
1: stasera.
0: Serra oggi, dai.
1: Volevo chiederti per favore, heart to heart, face to face.
0: Okay.
1: Così mi dà un po' di carica. Ti ringrazio, ti mando un bacione, un bacio ad Isabel, un saluto a tutti i manilosi, un saluto a Paolo all'officina, un bacio a Cristina di Torino, a tutte le mie amiche e tutti i miei amici. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao,
0: ciao, ciao Daniela, buon pomeriggio.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: L'anno era il 1982, i Twins, loro, Face to Face, Heart to Heart, qui su Manina nell'Happy Hour. Da chi andiamo ora? C'è qualcuno che ha lavoro, come Marco, e che vuole dedicare una canzone a tutti i suoi colleghi, vero?
1: Ciao Federico, sono Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone Ci vuole un fisico bestiale. Volevo dedicarla a tutti i miei colleghi, ma è terribile. Cappa il benessere, Paolino il pallonaro,
0: e bella,
1: Ale il ciclista, ma soprattutto
0: al Vacca,
1: mio collega che ieri ha avuto un'infezione all'orecchio.
0: No, poverino, mi spiace.
1: Niente, poi è andato dal dottore, l'ha medicato e adesso dai, sta meglio. Se puoi augurargli un in bocca al lupo.
0: Ma certo, perché no?
1: Una mezza fighetta.
0: Ma
1: dai, è sempre una.
0: Un po' delicato forse.
1: Grazie a chi non ascolta Manina e Game Over.
0: Allora, auguri di pronta guarigione al Vacca, il tuo collega Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Stai cercando un veicolo 9 posti usato in pronta consegna prima dell'estate ad un prezzo tascabile? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo per il mese di giugno, con la formula Auto Sì, con 4 anni di servizi assicurativi e di manutenzioni inclusi, puoi trovare Ford Transit Custom Diesel 9 posti cambio automatico anno 2021 con pochissimi chilometri ad un prezzo incredibile di 27.900 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box.

0: La canzone di Sierra, questa l'ha scelta Luca da Cuneo. Ciao, ciao Luca, buon pomeriggio anche a te. Buon happy hour che prosegue con la prossima scelta musicale. Da Cuneo andiamo a Borgomanero, vero? Ci aspetta Alessandra, o sbaglio?
1: Buongiorno Manilosi. Ciao Federico, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Qui Alessandra da Borgomanero.
0: Non sbagliamo.
1: Diamoci un po' di carica con In the End
0: in
1: Linkin Park.
0: Perfetto.
1: E un bacio e vi ricordo Chester.
0: Chester Bennington, giustamente. Ciao Alessandra, buon ascolto.
2: Questo è Rock.

Linkin Park, In the End, sempre richiestissima. In questo caso la scelta è stata quella di Alessandra da Borgo Manero. Le 15:55, ne abbiamo ancora una da ascoltare in chiusura della nostra prima ora insieme nell'Happy Hour. E allora andiamo dalla Stordita 71, che era un po' che non si

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: Fioi, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due

0: giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio, un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Fragole, Achille Lauro e Rose Villain insieme nella scelta musicale di Giorgia al 338 50 38 908, la canzone che dà il via alla seconda ora di Happy Hour per questo pomeriggio insieme fino alle 18 con tutti i vostri messaggi, le vostre dediche, naturalmente le scelte musicali e anche quello che state facendo nel corso di questo rovente pomeriggio di fine giugno. Fatemelo sapere, 338 50 38 908. Andiamo dal prossimo maniloso con un'altra dedica destinata ai suoi amici e colleghi, più amici che
1: buongiorno
0: colleghi,
1: Radio Manila. Ciao Fede, sono Enzo da Borgo Manero.
0: Ciao Enzo,
1: se fosse possibile vorrei ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, Poesia. La dedico a tutti i miei amici di lavoro, in particolare alla signora Lucia, dicendogli che gli voglio un mondo di bene.
0: Salutiamo la signora
1: Siete
0: Lucia.
1: Siete fantastici e non ascolta Radio Manila, è un super in over.
0: Ciao Enzo da Borgo Manero, eccola qui la tua scelta musicale, l'ultimo singolo di Sal Da Vinci, Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Poesia con Sal Da Vinci, la sua canzone, la sua baciata, in questo caso 16:09 minuti. Chi abbiamo ora? Due manilosi, che
1: ciao Radio Manila,
0: stanno andando
1: sono
0: dove?
1: Mattia con Francesca, che stiamo andando a prendere sua mamma al lavoro.
0: Ok.
1: Vorremmo richiedere la
0: mamma
1: canzone
0: di Francesca.
1: Scooby-Doo dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Mattia, ciao Francesca, buon ascolto.
2: Manila Box, e state con noi.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: battuta.
1: Dal 2020, appunto, era Scooby-Doo dei pinguini tattici nucleari. Chi c'è ora? Avanti.
2: Buon pomeriggio a tutti, Marilosi. Sono Sailor di Avigliano. Sailor. Volevo dedicare la testa gira alla mia amica Baga e a tutte le sue clienti, che in questo momento sta aggiustando i capelli alla mia nana.
1: Ok.
2: Dirle che le voglio un sacco di bene. E niente, auguro un buon pomeriggio a tutti, un buon San Giovanni domani per chi festeggia.
1: Esatto.
2: E niente, baci da Sailor di Avigliana e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao belli.
1: Ciao, un bacione anche a te. Tra poco Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.
3: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è game over. Fine dei giochi. Bella.
4: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila, estate.

0: Shakira, anche questa è una delle canzoni dell'estate 2026 con Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla. Qui su Manila nell'Happy Hour, un paio di audio da ascoltare al 338 50 38 908. Questo è il primo. Ciao.
1: Ciao a tutti i manilosi, sono Octavian da Torino. E vorrei poter ascoltare la canzone Ice di Luca Marranghelli. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Caro Octavian, scegliene un'altra perché la canzone che hai richiesto non è in programmazione, quindi prova a scegliere un'altra, abbiamo tutto il tempo per accontentarti entro le 18 nell'Happy Hour. C'è il prossimo audio, allora avanti. Ciao.
2: Chi c'è? Buongiorno Radio Manila, sono Igor.
0: Igor,
2: volevo richiedere se fosse possibile tutto questo sei tu di ultimo dedicarlo al mio amore, dicendole che questo brutto momento sicuramente passerà, anche perché se stiamo assieme riusciamo a risolvere tutto quanto. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grande abbraccio a te Igor e a voi. Ultimo, tutto questo sei tu.
3: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: musica nuova anche per Ellie Goulding, nuovo singolo, si chiama Black Prada Dress, qui su Manila nel nostro happy hour, come il start fino alle 18, voi assoluti protagonisti come sempre con tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp di testo e anche audio al 338 50 38 908, come quello di Chiara. Ciao Radio Manila, sono Chiara, io sto andando in palestra, puoi mettermi Per un milione dei Bundabash? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: L'estate su Manila.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

0: Dance No More di Harry Styles. La scelta musicale era quella di Martina da Torino al 338 50 38 908. Per ripartire dopo le news, le ultime notizie sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, ripartiamo anche con i vostri messaggi al 338 50 38 908, col prossimo audio, che è quello di Marco, giusto? Con una domanda.
1: Radio Manina. Volevo chiedere a Irene direttamente se vorrà venire in piscina con me
0: tramite noi
1: domani, visto che a Torino è festa, perché chi non ascolta Radio
0: accetterà.
1: Manina è game over. Se potevi mettere un pezzo
0: di
1: che canzone vuoi? Avril Lavigne.
0: Avril Lavigne. Allora facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001

0: Girl Wasted, il nuovo singolo di Anna Pepe, è proprio la canzone che voleva ascoltare Pasquale. Ciao Pasquale, buon pomeriggio anche a te, grazie per il tuo messaggio. Do il benvenuto anche a Carmelo, puntuale anche lui nell'Happy Hour. Ciao,
1: buon
0: Carmelo.
1: Buon pomeriggio, splendido ragazzo.
0: Grazie, gentilissimo
1: Carmelo.
0: Sempre, ben arrivato.
1: Mi faresti ascoltare, se è possibile, Mario Biondi
0: con
1: I'm Here Daddy.
0: Ma proprio quella?
1: Nel caso
0: sicuro?
1: Non fosse possibile,
0: proprio quella che non c'è,
1: mettine una a piacere tuo, sempre di Mario Biondi.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata. E chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao Carmelo, allora tra poco non con la tua prima opzione, però una canzone di Mario Biondi arriva di sicuro. Scopriremo insieme tra pochissimo quale.
2: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
7: Sì, lo voglio!
6: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
8: Sì, lo voglio!
6: Allora vi dichiaro divani per sempre.
9: Divano letto con penisola contenitore a soli 1.390 euro.
10: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
11: Totac.
12: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
13: Sì, ma sbrigati!
12: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
13: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
12: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
14: A tutto Gas. Con Già Gas.
12: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
15: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
17: La tua radio sempre, Radio Manila.
18: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.

chiama proprio così, Stay With Me, la canzone che abbiamo scelto io e la signorina Manila 9001 di Mario Biondi per accontentare Carmelo al 338 50 38 908. E ora da chi andiamo? Da Nico? Ciao Radio Manila, mi scrive: stiamo morendo di caldo ma siamo in piscina, grazie a Dio. Allora avete trovato sollievo sicuramente. Ti volevo chiedere, mi regalo Mas Bonito, grazie, un saluto da Cumiana e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Però quel brano non è in programmazione, così cosa facciamo? Ne mettiamo un'altra, rimaniamo in tema latino reggaeton. Che cosa ha scelto la signorina Manila 9001?

0: Merck, Cremont, Serena Brancale e i The Colors insieme nella scelta musicale di Mauro da Torino. 338 50 38 908, il brano era quello per l'estate 2026, anche in questo caso Partenope il titolo della canzone, mentre prima abbiamo ascoltato poi El Perdón di Nicky Jam ed Enrique Iglesias, scelta dalla nostra signorina Manila 9001 per i nostri amici dalla piscina. Chi abbiamo ora? Vita, giusto? Sei tu?
1: Ciao Fefe.
0: Ciao.
1: Sono Vita dal lavoro.
0: Dal lavoro.
1: Non so cosa
0: sia
1: passato perché non
0: vabbè,
1: sempre riesco a tenere Radio Manila accesa.
0: Accesa. Va bene,
1: però
0: dai,
1: se fosse
0: prova.
1: Possibile, bella storia di Fedez.
0: Si può. Non è passato.
1: Se non fosse possibile, che è già passato, oro di mango.
0: Neanche
1: ti ringrazio
0: mango passato,
1: tanto. Un bacione grande a te. Un saluto a tutti, manilosi. Ciao.
0: Ciao, ciao Vita. Entrambe disponibili, ma andiamo con ordine. Ti facciamo ascoltare Fedez con Bella Storia. Penso.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: L'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
16: Sono le 17 e 3 minuti.
17: Spot. Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
18: Devo dire un segreto.
19: La spesa la faccio solo da Conad.
18: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
20: Fino al 1 luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, 1,5 litri, sconto 30% a 69 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
23: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
24: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto che la squadra è sempre stata molto combattiva. Non importa quale fosse il risultato, quale fosse il sestetto in campo, la squadra è sempre stata molto molto sul pezzo. Questo penso che sia importante, dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singoli individui.
23: Tennis, in corso gli ultimi tornei sull'erba prima di Wimbledon. Prosegue il momento difficile di Jasmine Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di Eastbourne, battuta 6-4-6-3 dalla tedesca Maria. Ed è tutto, grazie per la
1: Manila News.
0: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: con Alessio One Republic. Si riparte insieme nella terza ora dell'Happy Hour, sempre in diretta, sempre con me in Sart fino alle 18. E poi dopo di me ci sarà Mariella Vitale con il suo Happy Time, pronta ad accompagnarvi fino alle 21. 338 50 38 908. Ripartiamo subito, lo facciamo con la scelta musicale di Nicola D'Arosta. Ciao Nicola, puoi mettermi, mi scrive, anche stasera di Sfere Basta. Un saluto dalla concessionaria Moto Style di Rosta, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Sfere Basta non è da solo, c'è anche Elodie anche stasera.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manina, sono Luna e sto andando al raduno dei cagnolini, ma nel frattempo vorrei ascoltare una canzone qualsiasi dei Queen. Abbiamo scelto Bohemian Rhapsody per te, Luna, eh? Grazie. Chi non ascolta Radio Manina è un super game over. 338 50 38 908. Ripartiamo anche con la prossima scelta musicale, con l'audiomessaggio di un giovanissimo maniloso. Chi c'è?
1: Fanno l'aria alla piscina, voglio ascoltare Golden
0: delle Antrix
1: e mi si ascolta Radio Manina e Gimara.
0: Bravissimo, ciao Ryan.
2: Radio Manila te le suona.

0: Golden con le Antrix da K-Pop Demon Hunters. Qui su Manila nell'Happy Hour c'è il prossimo audiomessaggio anche da ascoltare, vero? Chi c'è?
1: Ciao, ciao Radio Manila, stasera abbiamo un concerto di Sfera e vorremmo sentire una sua canzone.
0: E però
1: Sfera... E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: È appena passato da poco, quindi non possiamo riprogrammarlo subito. Tornerà disponibile sicuramente nell'Happy Time con Mariella Vitale. Nel frattempo, se volete scegliere un'altra canzone non di Sfera e basta, proviamo ad accontentarvi in estremis. Prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908. Chi c'è con noi? Ciao!
2: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Albi da Poirino.
0: Ciao Albi.
2: Se possibile vorrei ascoltare Bravi Ragazzi di Miguel Bosé.
0: Di Miguel Bosé.
2: Se non ascolta okay. Radio Manila è un super game over.
0: Caro Albi, ci porti indietro nel tempo anche tu, 1982, Bravi Ragazzi, c'è Miguel Bosé su Manila.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: l'estate su Manila.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Attenzione, grande promo da Teddy! Articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della statale 20 del Col di Tenda per segnalare la chiusura temporanea del tunnel del Tenda per motivi tecnici. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Infine sulla A4 Torino-Milano si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Federico Sartore.

0: Buonasera Radio Manina, volevo sentire da Dio di Brescia, chi non ascolta Radio Manile, game over, questo era il messaggio di, non è firmato, Ilari, abbiamo recuperato comunque il nickname della nostra manilosa al 338 50 38 908 e si riparte l'ultima parte, l'ultima mezz'ora insieme in diretta fino alle 18 come il SART nell'Happy Hour con tutti i vostri messaggi 338 50 38 908. Chi c'è con noi? Avanti, ciao!
1: Ciao, sono Ritta. Potreste mettere il che fue per ricordare che siamo in periodo di mondiali?
0: Beh, questo sì,
1: grazie. Se lo dimentica, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Anche se magari non essendoci la nostra di nazionale, l'Italia, insomma, si guarda un po' così distrattamente, però lo sappiamo, insomma, sono i mondiali. La canzone che hai scelto non è in programmazione e allora ce ne ascoltiamo una che è proprio la canzone ufficiale dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy.

0: canzone dei mondiali 2026, Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Dai Dai, chi c'è ora?
1: Siamo Silvia e Isotta, siamo di Caramagna.
0: Ciao, ragazzi.
1: E vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J.
0: Del Samurai
1: J. Stiamo
0: Jay,
1: andando
0: a nuoto.
1: E chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over.
0: Una bella rinfrescata, più che mai necessaria con questo caldo. Ciao ragazzi, arriva anche Samurai J.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Soul, nuovo singolo per Bruno Mars nell'Happy Hour di Manila. Le battute conclusive, ancora una manciata di minuti da sfruttare al meglio per richiedere le vostre canzoni preferite. 338 50 38 908 con me, ma poi anche dopo, naturalmente nell'Happy Time insieme a Mariella Vitale fino alle 21. C'è il prossimo audio da ascoltare.
1: Ecco. Ciao Radio Manila, ciao. Sono Mattia dalla provincia di Cuneo.
0: Ciao Mattia.
1: In questo pomeriggio molto caldo
0: molto
1: vorrei ascoltare la canzone Stupida Sfortuna di Fulminacci. Okay. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Grazie a te Mattia, buon ascolto.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Super Trooper insieme agli ABBA abbiamo completato le nostre tre ore insieme con un grande successo del passato, in questo caso scelto da Anna da Pianezza. Ciao Anna e grazie anche a te per il tuo messaggio, col quale insomma chiudiamo il nostro happy hour per quest'oggi. Ci ritroveremo con Mail Sart giovedì e poi anche venerdì in un orario diverso dal solito, dalle 11 fino alle 15 al pomeriggio, ma tra pochissimo, subito dopo le news delle 18 con tutti gli aggiornamenti di giornata, arriva Mariella Vitale con il suo Happy Time, pronta ad accompagnarvi in diretta per le prossime tre ore. Grazie a tutti Manilosi, passate una buona serata, un bacione dal Sart.
1: L'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18.
3: Spot. Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il SUV si muoveva in modo sospetto e all'alto della polizia ha accelerato raggiungendo una velocità considerevole. Così il comandante della polizia locale di Milano Gianluca Mirabelli, ricostruendo quanto accaduto ieri sera quando durante un inseguimento è morto cadendo dalla sua moto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. La procura di Milano ha escluso sia stato uno speronamento a causare l'incidente. Il conducente dell'auto, un ragazzo albanese,

0: è stato fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad un suo connazionale. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, fuga pericolosa. Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti si annunciano disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente per il caldo record di questi giorni. 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier francese Le Cornu. Disposta la chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. In Spagna spenti i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso per il gran caldo, tra queste Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri sono reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Esattamente 10 anni fa il referendum per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, indetto dal premier europeista Cameron, scommettendo sulla sconfitta degli euroscettici, che invece si imposero col 51,9%. Ne è seguito un periodo di difficoltà, anche economiche, e un'inedita instabilità politica con le dimissioni di ben 6 primi ministri. Ieri l'ultima, quella della laburista Starmer. Secondo un sondaggio dello European Council of Foreign Relations, oggi il 57% dei britannici ritiene che la Brexit sia stata un errore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

con voi nel Manila Box Happy Time. Vi accompagno fino alle 21, un sacco di cose da fare questa sera, mamma mia. E c'è il concerto di Sfera Ebbasta all'Allianz e poi c'è il Farò in Piazza Castello perché San Giovanni, la notte di San Giovanni, un sacco di cose davvero da fare, ma noi stiamo insieme con la vostra musica preferita anche oggi. Vi accompagno mentre fate le ultime cose prima di rientrare a casa o comunque andate da qualche parte. 338 50 38 908 per inviare su WhatsApp il vostro messaggio vocale che mi piace tanto. Scrivete, insomma, come vi è più comodo. Cominciamo, dai, cominciamo con il messaggio della Marcella. Marcella Meri, sì, sono rientrata nei ranghi. Buon pomeriggio, fa caldo, io devo andare a raccogliere i fiori spontanei per l'acqua di San Giovanni. Brava, brava, hai seguito bene, fai tutte le cose, tutte spontanee le cose che trovi, e ci metti anche un po' di rosmarino, un po' di mentuccia e via così. Vorrevo ascoltare Hit Parade, la nuova di Gianni Morandi e Amoroso. Grazie, buona serata e continuazione. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao anche a te, Marcella, buona serata. Arrivano Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Iniziamo.

caldissimo. Ciao Mariella, sono Fabio da Torino e volevo ascoltare le bambole di pezza con Porno. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: l'atmosfera. Tantissimi,
1: Sfere
0: tantissimi.
1: Giovanile, siamo Ginevra.
0: Ciao.
1: Stiamo andando al concerto di Sfere. Volevamo ascoltare Neon di Sfere e Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Certo, perché così uno entra nel mood, no? Poi si ascolta prima, poi si fa il concerto, poi si esce e si continuano ad ascoltare le canzoni che si sono appena ascoltate. Così.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Giovanni, poi c'è Jennifer Lopez e David Guetta su Radio Manila, grazie alla scelta musicale della Daniela di Milano, che a quest'ora è di rientro verso casa dopo la giornata di lavoro ed è sulla tangenziale di Milano in coda. C'è molta solidarietà tra Milano e Torino in questo momento, perché davvero le code in tangenziale, il traffico ovviamente è più concentrato durante il momento del rientro. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare se possibile Dica di Nicolò Fabi e se non c'è Capelli. Grazie, da saluti da Fabio e Roberta da Giaveno. Buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Nicolò Fabi.

0: Ciao Mariellina, ben arrivata. Come stai?
1: Ma
0: tutto
1: ciao,
0: bene?
1: Bene.
0: Come dalle tue parti? Fa anche caldo.
1: Ma io qui ho fresco.
0: Qui, molto, molto caldo.
1: Immagino.
0: Volevo chiederti stasera Passenger.
1: Sì?
0: Con Letter Go, se puoi.
1: Ma
0: ti
1: certo.
0: Ringrazio, ti auguro un buon lavoro. Ti mando un bacione grande.
1: Anch'io.
0: Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente Game Over.
1: Sì.
0: Daniele da Saluzzo. Un saluto a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. Ciao, ciao.
1: Ciao Daniela, buona serata anche a te. Rinfreschiamoci, dai, ci sono i Passengers, Let Her Go.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Via Vita.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

Sì, Sally Sly su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Alessio Di Biella, che saluto. Siete con Marielle Vitale, questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento felice, lo dico tra virgolette perché insomma dovrebbe essere almeno sereno, perché si rientra a casa, invece c'è traffico, cose da fare, una cosa un'altra, insomma. Diciamo tranquillo, il momento happy time, tranquillo, diciamo così. Sentiamo adesso, no, devo leggere, chi c'è al 338 50 38 908? C'è Gabriele. Buongiorno Radio Manila, per favore potete mettere l'ultima di Shade? Grazie, sono Gabriele da Settimo Torinese. Arriva Toxic.

0: Shade su Radio Manila, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, ben arrivata, sono Stella.
0: Ciao Stella.
1: Mari, oggi ho lasciato la macchina certo al sole,
0: brava.
1: 49 gradi,
0: brava,
1: verso furba. Le 5 ti mando la foto.
0: No!
1: È allucinante Mario, io sto
0: 49
1: soffrendo,
0: gradi,
1: sto soffrendo
0: leggo.
1: Veramente tanto.
0: Pazzesco.
1: Volevo ascoltare, se non fosse già passato, prima non sono riuscita a ascoltarla, i Duran Duran con... Come and on, se ce l'abbiamo,
0: oppure
1: se no, se no Notorious,
0: dai andiamo per Notorious.
1: Se fosse passati, va bene, associami a un altro Marinoso. Buona serata, ti abbraccio sempre forte, chi non ascolta Radio Manila Game Over, baci
0: anche a te. Ciao Stella, arrivano i Duran Duran.

0: 4 minuti primi. Beh, noi ci risentiamo tra pochissimo e sarà ancora la vostra musica preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila.
1: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Io sono magico, italico romantico.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Shirley and Dirty Fingers, questo è Todo Dentro per Riccardo da Carmagnola. Mentre arrivano le 18.49 c'è il messaggio che arriva da Mattia: ciao, vorrei ascoltare La Notte dei Modà, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao a tutti manilosi, io sono Sofia.
1: Ciao
0: e
1: Sofia.
0: E vorrei dedicare ad Alessandro.
1: Sì.
0: A te, di Giovanotti.
1: Sì.
0: Ammetto che mi piace molto e spero la cosa sia reciproca.
1: Ma che meraviglia.
0: Quindi ti dedico questa canzone.
1: Ma
0: ciao
1: Sofia.
0: Ale, se mi stai ascoltando, ti voglio bene. E chi non ascolta Radio Mania è un gay. Over.
1: Ma che tenerezza, ma che bello. Giovanotti, questo è per Alessandro, è da Sofia, a te.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: Questo è per Sofia ed Alessandro, naturalmente. Giovanotti, a te ci fa arrivare alle 18.57. Tra pochissimo un aggiornamento con le ultime news curate come sempre dalla nostra redazione, ma prima c'è il messaggio che arriva da Vito. Pronti, Vito?
1: Buonasera Radio Manila, buonasera a tutti, tutti gli ascoltatori che come me stanno andando a fare la notte.
0: Ecco.
1: Un saluto a tutti, dedico un pezzo che si chiama Tutto è possibile di Joelier a tutti i sognatori che come me hanno un sogno nel cassetto.
0: Quale?
1: E stanno facendo di tutto per far sì che si realizzi.
0: Bravo.
1: Un saluto da Tovi Brand, da Susa, un abbraccio, chi non ascolta Radio Manila un game over, e ciao!
0: Ciao, il singolo che chiedi non è un singolo radio, ma abbiamo già chiacchierato su in chat e quindi abbiamo deciso insieme che canzone d'amore va benissimo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM, il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato.

0: per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra delegazioni di Tel Aviv e Beirut, che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
0: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza, nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione, e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS: nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento: donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Philcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario, con una retribuzione pari o inferiore a 13.950 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

con Dracula. L'abbiamo appena ascoltato, caro Claudio, ti auguro una buona continuazione e soprattutto una buonissima serata. Intanto continua il nostro Manila Box Happy Time, siete con la Marilla Vitale fino alle 21, ve le suono. Inviate il vostro messaggio con la vostra scelta musicale al 338 50 38 908. Ciao Mariella, sono Francesco da Borgomanero, per piacere vorrei ascoltare Elton John con Sacrifice, grazie. E se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon proseguimento di serata a tutti i manilosi, arriva Elton John.

0: 1989, Sacrifice, Elton John la suonava mentre ci fa arrivare alle 19.14. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Radio Manira, stiamo andando al concerto di Sfera.
0: Anche voi.
1: A Torino. Mamma e vorremmo mia. Ascoltare Ossessione di Samurai J.
0: Ok.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao, buon concerto. Arriva tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: Radio Manira te le suona quando vuoi.
3: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio.
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio.
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
10: Totac.
11: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
12: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
13: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

su Radio Manila. Saluto Emanuela. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: Buonasera Radio Maniera, qui Pane Cirlinone di via Roma numero 26.
2: Buonasera
1: Misenoris. Niente, vorremmo richiederti gentilmente una canzone che la sceglie mia zia qua da dedicare a mio papà.
2: Quale?
3: Patrizia di Eugenio Finardi.
2: Ok.
1: Vi ringraziamo, la dedichiamo anche a tutti voi, a tutti i nostri carissimi clienti, a tutti gli amici che ci salutano sempre in radio tutto il giorno. E che dire, chi non ascolta Radio Maniera è un game over.
2: Ciao Denis, arriva Eugenio Finardi, questa è Patrizia.
4: Hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito, che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti, e che di amarmi non ha.

perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu, io ti amo per come mi ami.

piena d'estate, d'erbe appena calpestate. Ti amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu.

giochi tutti i ruoli, ma ti piaci uno solo, quello di donna con vicino il suo uomo. E amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate, d'erbe appena calpestate. Ti amo perché sei solare, perché sai far l'amore

0: dolcezza di Eugenio Finardi, questa era Patrizia 1927. Avanti, chi c'è? Pronti?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Maria.
0: Ciao Maria.
1: Sto andando al mare.
0: Dove?
1: Vorrei a Bellaria.
0: Ah, bello.
1: Vorrei ascoltare la canzone estiva di Annalisa.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao, buona vacanza, arriva Annalisa.
3: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Pianezza verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Bruna di Castagnole che saluto ancora a 338 50 38 908 per inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio vocale o messaggio di testo come preferite per richiedere magari la vostra canzone preferita qui su Radio Manila. Sentiamo adesso la prossima, avanti.
1: Io sono Cristina.
2: Io sono Agnese.
3: Io sono Arianna. E io sono la mamma.
0: Ciao
2: Francesca.
0: Francesca.
2: E vorremmo ascoltare Heal the World di Michael Jackson.
0: Ciao, arriva Michael Jackson.

0: 19.42, siete con Mariella Vitale fino alle 21. Ve ne sono io, inviate il vostro messaggio al 338 50 38 908 e richiedete la canzone che più vi piace. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Roberta di Pecetto.
0: Ciao,
1: io sbaglio sempre i tempi perché mando i messaggi alla fine dell'ora di uno speaker, quindi si perdono sempre.
0: Oh, che peccato.
1: Adesso ci riprovo.
0: Dai.
1: Senti Mariella, mi piacerebbe sentire Baby di Justin Bieber.
0: Sì.
1: La dedico a te, a me, a Camilla, a mia figlia e a tutti i manilosi all'ascolto, augurando una buona serata e ovviamente chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Ci siamo già dette in chat che il pezzo che richiedi non è un singolo radiofonico e tu mi hai dato un'alternativa. E allora, Justin Bieber, questo è Love Yourself.
2: For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Bella Vagliu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
3: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
4: Stai cercando un veicolo commerciale usato ad un prezzo tascabile? Lo trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Solo per il mese di giugno, con la formula Auto C, con 4 anni di servizi assicurativi e di manutenzione inclusi, puoi trovare Ford Transit Custom Diesel passo lungo del 2020 a soli 18.800 euro, IVA esclusa, oppure Ford Transit Diesel passo lungo del 2020 a soli 21.300 euro, IVA esclusa. Tutti in pronta consegna.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
9: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
9: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
8: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
10: A tutto Gas. Con Giagas.
8: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.
15: Io tutto

titolo Io, tu, lei, lui, Michele Bravi per la Mara di Vulcinasco. Ciao Mara, buona serata. Saluto anche Fabius De Fabien che mi invia, spesso lo fa perché si diletta in cucina come chef solamente familiare, ma è molto molto bravo, devo dire, delle fotografie che mi anticipa che cosa si mangerà questa sera a casa De Fabien. Si mangerà una cena fredda con pasta fredda e insalata di cannellini, tonno e cipolla di Tropea. Cioè, voglio dire, a quest'ora, quando la vitale mangerà poi alle 9.45, quasi 22, 21.45, quasi 22,

0: ci sono l'insalata di pasta buona. E comunque complimenti. Ciao Radio Manila, potreste mettere Islanda oppure bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, chi siete? Non si sa? Elena? Ok, ciao Elena.
1: Ci
0: arriva.
1: Siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: sono Matilde.
1: Ciao
0: e Alice. E noi vorremmo Alice. Ascoltare la nuova canzone di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manina è un game over.
1: Ciao ragazze, arriva Anna.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 19:59.
1: Devo dire un segreto.
2: La spesa la faccio solo da Conad.
1: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
3: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 2,68 €. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'ondata eccezionale di calore non dà tregua all'Italia, specie al centro-nord e a tutta l'Europa, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di vera e propria emergenza sanitaria. Tante le restrizioni annunciate in vari paesi e 15 le città oggi in bollino rosso e domani saranno ancora di più. Il servizio di Alessandro Ceselin.
8: Emergenza sanitaria in Europa, la regione che si sta riscaldando più rapidamente, sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in effetti se non sono disagi, vittime e misure straordinarie in tutto il continente. In Francia 40 morti dal 18 giugno per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua, fa sapere il premier Le Cornu, disposta alla chiusura anticipata della Tour Eiffel e del Louvre. E in Bretagna le autorità del Mont Saint-Michel consigliano ai turisti di rinviare la visita. In Spagna spenti anche i maxi schermi allestiti per i mondiali. E in Italia sono 15 le città oggi in bollino rosso. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona e Torino, dove un blackout tra l'altro ha coinvolto lo stesso municipio. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri in Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Disagi anche a scuola. Nell'ambito degli esami di maturità, solo il 7% degli istituti dispone di adeguati impianti di climatizzazione.
7: Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV, che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia, causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, aggiunto il 27enne albanese, arrestato per omicidio stradale. Il corpo di Giulio Regeni è stato devastato dalla tortura in un'agonia senza fine. Nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, il PM Sergio Colaiocco ha mostrato per la prima volta nel corso del processo in contumacia a quattro agenti del Cairo le foto dell'attacco eseguita dai medici legali italiani, che mostrano le evidenze e i segni delle torture subite dal ricercatore italiano. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini, ha aggiunto il magistrato. Sentiamolo.
9: We crushed him. Gli abbiamo dato il colpo di grazia. E nel significato di queste parole pronunciate dall'imputato maggiore Sharif in Kenya, che il processo deve entrare, perché in questa frase non vi è soltanto la descrizione di un evento finale, vi è l'arroganza del potere che si compiace della propria impunità, vi è la serenità del carnefice che ritiene di non dover mai rispondere. L'uomo scompare e resta soltanto

0: tanto un corpo da colpire.
1: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul nel 2022, fa sapere Putin, giudicando peraltro inadeguate le aperture giunte finora da Kiev e dall'Europa. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia, anche aumentando le spese militari, lamenta ancora il presidente russo. Intanto si aggrava lo scontro diplomatico tra Ucraina e Polonia dopo un'onorificenza concessa da Kiev ad un'unità ritenuta responsabile del massacro di oltre 100.000 polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

Mila per la Manuela di Brossasco, che saluto. Si arriva così alle 28 minuti, siete ancora con la Mariella Vitale fino alle 21 nel Manila Box Happy Time. Questa è la vostra musica preferita, potete continuare.

0: volta, ovviamente. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao carissima, sono ciao. Lori da Biella.
0: Ciao Lori.
1: Stasera avrei piacere di ascoltare con un Deca degli 883.
0: Sì.
1: E dedicarlo a tutti i manilosi. E anche mio marito che si lamenta che non, gli dedico mai una canzone. Chi non ascolta Radio Manila ovviamente è game over. Ciao, un bacione a Biella.
0: Ciao Lori, un saluto anche a tuo marito. Arrivano gli 88.

1992 con un deca erano ancora 10.000 lire, ve la ricordate? 10.000 lire erano davvero tanta tanta roba, adesso con 10.000 lire si faceva un sacco di roba, adesso con 10 euro pochissimo, pochissimo. E l'ultima ora insieme alla Vitale, arrivano le 20.14 e c'è la scelta musicale che arriva da Carlo. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Lisa con Stay, please, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, stay.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 27 giugno, un grande appuntamento di musica e spettacolo. Ore 18, show incantato, spettacolo per bambini. Ore 21, in console, due incredibili DJ set con Roberto Molinaro e Bruno Power. Organizzazione After Party by Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
3: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Saluto, ciao, sono Maria Sofia e questa canzone la dedico ai miei genitori che hanno sempre fatto tutto per me. Volevo ascoltare Viva Forever delle Spice Girls. Grazie a chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Grazie ancora in anticipo e una sorpresa. Mio papà si chiama Alessandro e la mia mamma Aurora. Arrivano le Spice Girls.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Cristina di Torino.
1: Ciao Cristina.
0: Buona serata a te e a tutti i mandilosi.
1: Grazie.
0: Senti, stasera per favore mi metteresti mica Fiorella Mannoia con Mariposa?
1: Certo.
0: Dedico a tutte le ragazze del gruppo, a tutti quelli che mi salutano sempre e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un abbraccio anche a te e a Daniela. Ciao!
1: Un abbraccio, ciao Cristina, arriva Fiorella Mannoia.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.
3: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Ciao Radio Manila.
1: Ciao.
0: Siamo Veronica, Sofia
2: e Lorena.
0: Vorremmo ascoltare We Are the Champions e dedicarla alle nostre colleghe Alexia,
2: Erika,
0: Valentina
3: e Diana.
0: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao ragazze, buon lavoro. Arriverà subito dopo l'aggiornamento sulle viabilità.
4: Radio Manila, falla suonare tu.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 sino alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Novi Ligure verso Gravellona. Infine sempre questa sera per lavori sulla A26 dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno per i veicoli in direzione Gravellona. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box
5: con Mariella Vitale.
6: Questo è rock.

0: We Are the Champions. 20 e 37 sono gli ultimi 20 minuti insieme a Mariella Vitale qui su Radio Manila. Dopodiché a seguire la signorina Manila 9001. Siamo sempre in attesa del rientro di Sergio Melito, che rientrerà tra un po', nella seconda quindicina di luglio, e che lo stiamo aspettando. Ciao Sergio, lo voglio salutare, ne approfitto. Sentiamo chi
1: Ciao
0: c'è.
1: Ciao Mariella, avanti. Sono Laura da Torino, ho appena lasciato mia figlia al concerto di Sfere Basta e volevo augurare a tutti i ragazzi che andranno al concerto questa sera un buon concerto, di divertirsi. E per me invece io vorrei ascoltare Gaia con Bossa Nostra.
0: Ma certo.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata, un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
0: Ciao Laura, anche a te buonissima serata. Arriva Gaia, questo è il suo nuovo e ultimo singolo, Bossa Nostra.

0: C'è della musica in questo nostro silenzio, bellissimo. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Mariella Bella, buonasera.
0: Ma buonasera, Bettino.
1: In questa serata bella,
0: sì?
1: Un po' calda, ma sta bene, dai, ancora.
0: Come si sta bene?
1: Di notte però soffoca. Senti, io volevo dedicare la mia principessa, pezzo di lei di Biagio Antonacci. Ricordo a tutti che sono stata da Mariella tutte le sere, siete cattivi, anche gay.
0: Esatto, bravo.
1: Sto tornando a casa dal corso, ma ci vediamo, ciao.
0: Ciao Bettino, arriva Biagio Antonacci.
2: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.
12: Aia!

Il signorino Manilo 9001 è un espertone di questi ritmi e dice: questa è una cosa veramente, questo pezzo è notevole, vero Adriano? Oh, finalmente, no, perché c'è Adriano che fino almeno l'una metterà la vostra musica preferita con la signorina Manila 9001, questo tanto per inciso. Continuo però con i vostri messaggi, anche perché siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento, e quindi c'è il messaggio di chi? Aspetta, di Giovanna da Borgo Manero. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Shakira con Dai Dai, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto da Giovanna da Borgo Manero, buona serata a tutti i manilosi.

0: Stiamo domandando ancora chi vincerà i mondiali, ce ne importa forse un pochino poco. Vabbè, tre volte di seguito che non c'è l'Italia a giocare ai mondiali, se vedremo con la nuova questione che poi potesse fare dei miracoli, no? Li potrebbe. Chi è Malagò che l'ha preso? Tu che sei tutto, che sei juventino? Che è Malagò che adesso ha preso la questione tutta in mano? E secondo te con Malagò ci qualificheremo?
1: Ma dai, ma...
0: No, io chiedo, No, Adriano, lui è uno che se ne intende, poi tra l'altro è juventino, quindi lui se ne intende, giusto? Sai tutto? Ecco, sai che adesso allo stadio della tua squadra c'è Sfera Ebbasta, lo sai? E sabato ci sarà Eros Ramazzotti e io sarò lì perché sono di servizio. E tu sai come si entra all'Allianz, che non sono mai stata. No, vabbè, adesso chiederò informazioni, va bene. Ci dobbiamo salutare perché il momento dei saluti, vabbè, questo sono quasi le 21, ci salutiamo per quest'oggi con la Vitale. L'appuntamento termina qui, ma lo riprendiamo domani. Passatevi una bella notte magica di San Giovanni, mi raccomando, alle 22 questa sera a Torino ci sarà appunto l'accensione del farò, e si pronuncia proprio così, perché storia lunga, non ve la racconto adesso perché è un po' lunghina, e vedremo da che parte cadrà, no? Il farò, da destra, a sinistra, di là o di qua, se sarà così andrà così, se andrà così sarà così, giusto? Le previsioni di me sono sempre giuste e corrette. Vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Tina da Valperga. Buonasera Radio Manila, mentre torno da lavorare mi fai sentire la canzone di Antonello Venditti, Unica, grazie, la dedico a tutti voi e vi auguro una buona serata, e noi l'auguriamo a te. Ciao, noi ci sentiamo domani sera. Buona continuazione su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:01.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonasera. Sono carica per passare tante ore assieme a voi e alla vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi, soprattutto audio. Auguro a tutti una buona serata e raccontatemi cosa state facendo di bello. Un bacio dalla vostra signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Radio Manila, sono Palmina. Mi fai sentire Achille Lauro con Il viaggio verso il paradiso? Grazie e buona serata. Ciao.
2: Amore mio, non piangere

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Bryan Adams con Evan, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Ciao Radio Manila, sono Amalia da Nichelino. Se possibile vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Lola Young. Buona serata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Manila, sono Artisha. Vorrei sentire più su di Renato Zero e la dedico al mio Nick che è volato in cielo ed è un angelo.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buonasera Radio Manila, buonasera signorina 9001, Danilo ciclista di Cuneo. Avrei voglia di ascoltare questa sera i mitici anni 80-90, una canzone stupenda, un ragazzo bravissimo che non c'è più purtroppo, Nick Cayman con I Promise Myself, canzone stupenda. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e 2026 volte di nuovo. Ciao da Cuneo.

0: Ciao Radio Manila, sono Donato da Vizzola Ticino. Potreste mettere Talk to Me di Damiano David. Un abbraccio e grazie.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Sabrina Firilli e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Fabiana Davigone. Mi fate sentire Perdono di Tiziano Ferro e Lazza. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao a tutti manilosi, sono Matilde. Vorrei ascoltare la nuova canzone di Anna Pepe White Girl Wasted.
1: Radio Manila te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Diego, vorrei ascoltare la nuova canzone di Jovanotti e Alfa, e chi non ascolta Radio Marina è un super game over. Un saluto grande ai panettieri di None.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuela. Vorrei ascoltare Rewind di Vasco Rossi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Paolo e Marco da Torino. Stiamo andando al Laser Game e vorremmo ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera carissima signorina, buonasera Radio Manila, come va, tutto bene? Senti carissima, io voglio chiederti una canzone
1: di Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale per combattere questo grande caldo superiore a quello dell'altro anno.
0: E salutiamo caramente adesso il ragazzo che ci ha salutato con l'ascoltatore di prima, e dedichiamo a tutti una bella serata. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Densa e Walter,
1: donne
0: panate, buona serata.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Orietta e Sergio Davinovo. Stiamo andando al cinema e vorremmo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, sono Rita. Mi piacerebbe ascoltare Ossessione di Samurai J, grazie mille.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001, siamo Stefano e Carlo da Torino. Volevamo ascoltare una canzone di Corona e la dedichiamo a Silvia.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alex. Mi mettesti bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: troverò.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina 9001, sono Renato da Torino. Sono al lavoro e se puoi vorrei una qualsiasi canzone dei Bee Gees, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mr. Noidol di Teddy Swims, grazie Betta da Avigliana.
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 23:01.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

Ciao Radio Manila, sono Giuseppa. Mi metteresti una canzone di Shiva per favore? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Iris. Vorrei ascoltare Per sempre Sì di Salda Vinci, grazie mille. La

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Chiaretta di Erasca, sto tornando a casa. Mi potresti mettere per favore bottiglie prive di sfera? Grazie mille, sono un ascolto a Radio Manila, un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Sto tornando dal mare, mi puoi mettere una baciata? Grazie Rebecca. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Alice. Puoi mettere Disincanto di Madame? Un bacio e buona serata.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, potrei chiederti a Voltoi di Eddie Brock? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, io sono Matilde.
2: Massimo.
3: Lisa.
1: Siamo tornate dalla Francia. Niente, volevamo chiedervi delle canzoni, delle, perché non sappiamo mai deciderci, quindi le chiederemo una testa e voi deciderete per noi. Allora, io chiedo Certe notti di Ligabue, che sono è troppo tempo che lo chiedo.
2: Chicco e Spillo di Samuele Bersani.
3: Come mai degli 883?
1: E chi non ascolta Radio

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Maria Luisa di Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Human, grazie mille.
2: Ciao, noi siamo tornati da 12 ore di lavoro, siamo catafratti, ma Radio Manila anche stasera c'è. Ci puoi mettere Concedimi di Matteo Romano? E chi non ascolta

ci ritrovo in quei testi che ti ho dedicato, nel locale vuoto di una volta, nel convincermi è l'ultima volta, e ti ritrovo nei discorsi a metà, nei tragitti senza meta, ferma l'auto, scendo qua.

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, vorrei ascoltare Gazebo con Masterpiece, grazie Amanda. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Diana e
2: Carol
1: e stiamo lavorando. E niente, ci fai un po' di compagnia mettendoci in radio di Marrakesh, per favore? E niente, buona serata a tutti manilosi e chi non ascolta Radio Manila
2: è game on.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Chiara. Vorrei ascoltare Depresso Fortunato di Olly e la vorrei dedicare a mia mamma, mio papà e mia sorella. Ciao, sono Immacolata di Carmagnola. Vorrei ascoltare Oro di Mango.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: con, con.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Ciao, siamo Rosa e Giulia, tornando tristemente dal mare per tirarci un po' su. Vorremmo ascoltare Crocodile Rock di Elton John. Baci e abbracci. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Enrico Nigiotti con Tu sei per me e dedicarla ad una persona speciale.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

me. Qualcosa che non so spiegare.

0: innamorato di te.
1: Ciao Radio Manila, sono Monica, ti chiedo di farmi ascoltare Cartagine di Manuela Loia. Ti auguro buona serata a tutti, a presto.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria 2 di Rivalta. Volevo richiedere per favore l'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Grazie e un bacio.

0: Ciao Manila, mi metti Cenere di Lazza e la dedico al mio Nick che è volato in cielo. Ho il cuore in pezzi, Artesia dal Portogallo.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono sempre io Matilde, siamo quasi arrivati a casa, per fortuna basta. Volevo chiedervi come mai degli 823 e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buonanotte!

0: Ciao, sono Laura, dedico esibizionista di Annalisa alle mie amiche Emma e nonna Esther e tutti i miei colleghi.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Paola. Volevo dedicare a Carmine Businessman di Dito nella Piaga. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Pausini. Grazie mille.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Manila, sono Vicky, sono in macchina con i miei amici, stiamo tornando dal concerto di Sfera. Puoi farci ascoltare Ossessione di Samurai J, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bellissima di Alfa, grazie.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Inizia sempre con un A.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Volevo dire. No, niente.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere Guasto d'amore di Brescia. Buon lavoro.

Ciao Radio Manila, sono Sara, mi piacerebbe ascoltare Criminal, nel caso in cui non fosse possibile va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta, grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone dei Pink Floyd, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Sheesh.
4: Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

Ciao Radio Manila, puoi mettere Mare Nero di Samuel, dedicato al mio amore Stella. Grazie e un saluto da Roberto.

0: Ciao Radio Manila, sono Enzo e vorrei ascoltare Passione di Fred De Palma. Buona settimana a tutti.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.